un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa,

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Siamo arrivati esattamente a mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino, il segno più del giorno, il segno della Vergine, parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, attrazione capitale, città delle eccellenze, il turismo vale 15 miliardi, giorni presenza triplicati, quindi capite bene l'importanza di Roma Capitale. Sport, cultura, innovazione e lusso, sempre più investitori puntano su Roma. Patto, l'Europa apre l'Italia dopo la lettera di Meloni a von der Leyen. Il vicepresidente Dombrovskis, stiamo esaminando la richiesta di Roma. Tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise. La maggioranza a rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop. E ancora spari sulla flottiglia, fermati 29 italiani, attacco della marina israeliana, interviene anche la Farnesina. L'ira dei commercianti si spaccia di giorno, questa è diventata una terra di nessuno, anche a Pescara, protestano i locali di Corso Vittorio, in pieno centro, si spaccia tranquillamente anche di giorno, questo davvero non è accettabile. Il G7, riaprire Hormuz, Putin indebolito, la corte di Xi Jinping per parlare di gas. E ancora il segno più vivo del giorno, il segno della Vergine. L'ultima notizia riguarda la Lazio, Sarro lotito ai saluti, la Lazio punta su Thiago Motta. E il Teramo pensa in grande, va bene? Diciamo così, fermiamoci qui, vabbè. Dunque, allora, andiamo avanti, diamoci una botta di energia, tanto per cominciare, prego.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, benvenuti a Primissima, prima parte su l'amica Radio Amica Internazionale, subito Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, signori, ci siamo, andiamo subito con naturalmente l'apertura di Primissima. Cosa abbiamo musicalmente parlando su Radio Amica di questi tempi? Canzoni in vetrina di grandi successi. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Arriva la novità musicale al momento fino a fine mese, poi da giugno si cambia. Tutti i giorni su Radio Amica naturalmente ossessione di Samurai J. Bentornate estate, Gardelli Lido è aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Bentornata estate, da oggi poi bel tempo, De Gustibus, pane, pizze dolci, peccato di gola garantito. De Gustibus, Viale Cuccioli.

0: A Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza.
1: Ok, bene così, veniamo subito alla massima del giorno, che poi sarebbe questa: la storia è bella anche se fatta di fattacci, cioè di fatti non proprio belli. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti con attenzione. La scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sono accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop e tante altre iniziative. Chiama al 346-0400972. Tutti i giorni su Radio Mica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, che risentirlo fa impazzire. Vabbè, dunque, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, l'estate di Radio Amica International, anzi con Radio Amica International. Tra poco notizie importanti, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene così. Dunque andiamo naturalmente con le notizie importanti di Sant'Emovile Arredi, via Zona 5 San Nicolo Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Sant'Emovile. La canzone più più della settimana, oltre la settimana, insiste anche su Radio Amica fino alla fine di questo mese di maggio. Naturalmente con noi la bellissima Tu mi piaci tanto di Safe, che ha mandato giù per l'estate un'altra canzone bella, Buona Domenica, molto bella, da sentire. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Ah, ma signori, siamo arrivati al momento del meteo, poi naturalmente notiziario del giorno. Sentiamo un po', prego regia, vai.
0: Ed eccola l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti naturalmente con un momento riservato al tempo che farà. Oggi un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Dunque zero termico intorno ai 3000 metri, mare poco mosso, venti deboli. Le temperature: L'Aquila più 8 più 20, in rialzo, Sulmona più 8 più 22, Pescara più 11 più 22, Chieti più 12 più 22, Teramo più 14 più 22, Giulianova più 6 più 21, Roccaraso più 10 più 22, Martinsicuro più 12 più 23, San Benedetto del Tronto più 11 più 23. Questo è quanto naturalmente, siamo arrivati, ripeto, al 20 di maggio, mamma mia, 10 giorni e siamo a giugno, estate completa, ma già adesso. se esce il bel tempo è estate. Vabbè, dunque, allora siamo arrivati al 20, siamo arrivati esattamente al giorno numero 140 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 225. Il sole è sorto alle 5:34, tramonterà questa sera alle 20:20. Perfetto, signori, è il momento del giornale radio del giorno. Due cose importanti, subito tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col notiziario, scusate, del giorno di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino, il segno più del giorno, segno della Vergine, prima notizia, taglio della CISE e TIR, il MEF, le risorse ci saranno. Venerdì il Consiglio dei Ministri, in arrivo un decreto unico, sconti per le auto al distributore e credito d'imposta per i trasportatori. I sindacati al Viminale, attenzione alle frange estreme. La caccia ai fondi per evitare che a partire da sabato il prezzo schizzi oltre i 2 euro a litro. Per venire incontro ai camionisti anche la dilazione dell'IVA e dei contributi fino al 21 dicembre. Le spese in atto da ridurre, lo stop del premier Crosetto alla mozione del centrodestra, leader e ministro di Fratelli d'Italia non erano informati, sospetti su una manina della Lega. Modi accolto a Roma da Tajani, sbarca Fiumicino, accolto a Fiumicino al ministro degli esteri Tajani. Oggi in programma l'incontro al Quirinale del capo dello Stato Sergio Mattarella e il vertice con Giorgia Meloni a Villa Pamphili. Sul patto di stabilità l'Europa apre all'Italia, meno male, stiamo valutando. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis al G7 dei ministri delle finanze, richiesta sul tavolo, la stiamo esaminando. Tra le opzioni c'è anche la clausola di salvaguardia nazionale. E ancora sulla sospensione generale, finora Bruxelles tergiversava, il dibattito riguarda anche i partiti dell'Europarlamento, ma prima o poi si dovrà arrivare a un accordo. Tesoretto ETS dal possibile sblocco ai fondi per fronteggiare l'emergenza. Oggi le risorse sono utilizzate per la transizione green, per aiutare famiglie e imprese, ma la metà riduce il debito. Panetta l'economia tra caro energia e la spinta dell'intelligenza artificiale. Nel contesto globale la sfida dei governatori sta nel prevedere la sincronia. Bene, veniamo adesso ancora, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Iran minaccia i paesi arabi, il G7 Hormuz va riaperto. Il regime si prepara a riprese del conflitto e mette nel mirino gli stati del Golfo. Trump, Teheran ha 2-3 giorni per tornare al tavolo. Oggi incontro tra Putin e Xi Jinping nella visita appunto a Pechino del presidente russo. Secondo il New York Times, gli iraniani hanno sfruttato il cessate il fuoco per riposizionare i lanciamissili. Intanto la NATO sta valutando una missione per agevolare il passaggio delle navi sullo stretto, non riaprirà entro luglio. Lo zar indebolito alla corte cinese, un'amicizia solida nel segno del gas, soprattutto questo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Sport, cultura e lusso, sempre più investitori puntano su Roma, mi sembra anche giusto, un'attrazione, come dire, capitale. La spinta all'economia, il turismo vale oltre 15 miliardi di euro, giorni presenza sono triplicati a Roma. Vediamo adesso la flottiglia, blitz israeliano, spari e stop alle barche, tra i fermati 29 italiani. L'operazione militare a 100 miglia da Gaza, gli attivisti denunciano hanno usato proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni, trattenuto anche un parlamentare del Movimento 5 Stelle. L'intervento di Tajani, raggiunto dai colpi, non sappiamo se vero di gomma, anche uno scafo che batteva la bandiera italiana. La Farnesina chiede a Tel Aviv di immediato rilascio dei nostri connazionali, l'opposizione è un sequestro di persona. Ci farei andare Alice Line perché lei è brava, capace, potrebbe liberare tutti, Un attacco, se non capiscono che l'Israele è in guerra e quindi deve guardarsi da tutte le parti. Dunque vediamo adesso a un'altra notizia, dunque sempre sul fatto di Israele. Questo è un attacco da parte israeliana senza giustificazione, questo è il commento, ma in guerra va evitato l'arditismo, cioè questa è una provocazione, c'è una sfida, voglio vedere se arriviamo a Gaza, perché noi ci arriviamo eccetera eccetera, e poi vengono fermati e tartassati. Dunque attenzione che Israele non è l'Italia, non si scherza, tutto qui volevo dire. Adesso andiamo avanti. Maldive, il dramma dei sub nei video del loro GoPro, recuperati i corpi del ricercatore Gualtieri, della professoressa Montefalcone. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, oggi l'autopsia sull'istruttore Benedetti. I genitori di Federico, ora abbiamo delle spoglie su cui piangere, chiediamo di far chiarezza su quanto è successo, ma forse secondo me hanno osato troppo oltre l'immaginabile. Vediamo il caso di Kranz Montana, indagato un tecnico comunale, disse di aver verificato solo la veranda. Siamo arrivati a 14 indagati e questo dice molto su come avrebbe funzionato la macchina dei controlli. Fabrizio Ventimiglia, l'avvocato italiano che rappresenta diverse famiglie delle vittime del rogo del Constellation di Kranz Montana, commenta così la nuova svolta in Francia. Dunque anzi in Svizzera, scusate. Modena, Salim El Kudri resta in cella, può fuggire in Marocco e per Egitto non è terrorismo. Candidato all'arresto del 31enne che ha travolto i pedoni, non contestata la premeditazione, l'auto lanciata sulla folla per colpire più persone possibili, disposti gli esami psichiatrici. Non vorrei che adesso passa per pazzo e viene rimesso in libertà. Il magistrato, spiccate capacità criminale che dimostrano testimoni e video, c'è pericolo di reiterazione del reato. Sentite dai PM le dottoresse che avevano in cura il 31enne, in Italia troppi lasciano le terapie. Nell'udienza di El Kudri non ha risposto alle domande ma ha fornito il codice di sblocco del suo telefono. Nelle carceri sovraffollamento al 140%, record di mamme recluse con i bambini, il rapporto 2026 di Antigone, solo 22 istituti di pena in tutto il paese rispettano la capienza standard, per il resto siamo al raddoppio e oltre il raddoppio di detenuti. E ancora, uno stalker mi perseguita, parla Desiree Malder, la figlia del grande campione del calcio, terzino del Milan. Vivo il terrore da 6 anni, i miei bambini in pericolo. Il dramma della figlia del terzino a Roma dello scudetto dell'83 da quell'uomo, continue offese, tra post e video, ho dovuto assumere la vigilanza privata per proteggermi. Fu già condannato nel 2023 per gli insulti a Balotelli e dopo la mia denuncia un nuovo rinvio a giudizio. Desiree Maldera, ripeto, dopo la nascita della seconda figlia aveva scelto di dedicarsi interamente alla famiglia, nel 2020 però per lei è iniziato l'incubo, perseguitata da uno stalker. E ancora, il padron di Mango, la nota filiera di appunto di abbigliamento in tutto il mondo, morto nel dirupo, arrestato il figlio, l'ha spinto lui nel dirupo. Si tratta di Jonathan Hendich, che lascia il tribunale con le forze dell'ordine, è stato arrestato. Diciamo che gli inquirenti puntano su di lui come possibile assassino del padre. Lodi aiuta un uomo in strada e lui la coltella, grave una 54enne. Una donna di 54 anni è stata coltellata in strada da un uomo lodigiano, può essersi fermata per aiutarlo. Ora è ricoverata in condizioni gravissime ospedali civili di Brescia, dove è arrivata nell'ambulanza con 2 profonde ferite all'addome e un'altra al braccio. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Malamovida Teramo, siglato l'accordo per garantire la sicurezza estiva anche al mare. Il patto prevenzione e divertimento. In prefettura, comuni, associazioni, forze dell'ordine si uniscono per condividere impegni e controlli nel capoluogo e lungo la costa, aumenta la vigilanza anche da parte dei gestori dei locali pubblici. La firma del protocollo tra la presidentessa della Camera di Commercio Antonella Ballone e il prefetto Stelo. D'Alberto, il sindaco, no alle strumentalizzazioni. Sindaco replica alle accuse mosse da Fratelli d'Italia su episodi di criminalità in centro, serve più responsabilità. L'interesse alla sicurezza, lo specifico al tema della movida, della vita nella città, deve essere un tema che chiama tutti alla responsabilità, dice Gianguido D'Alberto. Però insomma, accoltellamenti a Teramo e risse continue, specie in piazza Garibaldi, beh insomma, non è possibile che avvengano ancora, bisogna che ci sia uno stop preciso. Va bene, dunque, 10 anni per la gara d'appalto municipio, Carlo Antonetti interviene, il consigliere comunale torna a criticare i tempi lenti della ricostruzione, gli annunci sempre disattesi, siamo ancora alla valutazione delle offerte. Direttore generale Nodi Bartolini, capogruppo di maggioranza contrario alla nomina per costi e opportunità. L'azzeramento della giunta conclusosi con Vini e l'impasto e la riorganizzazione di alcune deleghe in capo agli assessori non ha spento polemiche di sapore interno dalla maggioranza guidata da Gianguido D'Alberto. Mazzini, donati 16 televisori, li ha regalati alla ditta Mara Palti su iniziativa dell'assessore Domenico Sbraccia. Lutic, la cardiologia del Mazzini, hanno ricevuto 16 televisori. La donazione da parte della ditta Mara Palti è arrivata grazie all'interessamento dell'assessore Domenico Sbraccia, che durante il ricovero vissuto nei mesi scorsi in ospedale ha constatato personalmente l'assenza di televisori. E beh, insomma, ci vogliono. E ancora, case di riposo, stipendi a rischio, un tavolo per 200 dipendenti. Pepe, servono soluzioni immediate per salvare i salari nelle strutture di Teramo, Nereto e Civitella. I sindacati pronti a programmare lo stato di agitazione se le cooperative non salderanno i compensi. Allora, io dico sempre, ci sono le famose 3S, sanità, sicurezza e scuola. Questi 3 comparti in Italia non devono essere toccati. Qui i soldi quelli che occorrono ci devono essere sempre. Questa è la risposta alla notizia. Il consiglio di Montori del Velibera rendiconto per il 2025. Approvato il rendiconto 2025 al comune di Montori con risultato di amministrazione positivo pari a circa 2,5 milioni di euro. Castel Castagna, la sfida del quorum, l'unica candidata alle elezioni amministrative, l'attuale sindaca Rosanna De Antonis. Facciamo gli auguri più belli che possa tornare ancora una volta vincente e sindaca soprattutto. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, voltiamo decisamente pagina. Il Maggio Fest non si farà, ci siamo presi una pausa. La manifestazione di Spazio 3 ha portato arte e bellezza in città per 33 anni. Il direttore Silvio Araclio, pensiamo alla rassegna unica con scena d'autunno. La lunga storia dell'associazione culturale e compagnia teatrale Terramana in mostra fino alla fine mese nel campus Liceti all'università. Il festival di primavera ha portato in città più grandi nomi del teatro, della musica, del cinema, della danza italiana e internazionale. Nasce il cammino del Corno Grande, da Montorio parte il progetto di turismo lento per gli amanti della montagna. E ancora, veniamo a Campri, colonia scontro sulle tariffe tra sindaco e opposizione. Scoppia la polemica tra la minoranza Svolta Campri e il sindaco Federico Agostinelli dopo l'aggiornamento delle tariffe della colonia marina per minori. Schianto in auto, oggi l'addio a Forlini, Alessandro Forlini da Sant'Egidio alla Vibrata. Lutto cittadino per l'ex assessore e consigliere comunale finito contro un albero lungo la strada provinciale 8. Sicuramente è stato un malore. Il 29 maggio avrebbe compiuto 58 anni. Funerale alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore di Sant'Egidio a Matucci. In aula, sempre pacato, rispettoso, era un vero galantuomo. Strisce blu, il piano in consiglio, c'è il rischio del danno erariale. La capogruppo di opposizione D'Amelio avverte: un servizio pubblico diventerà un affare privato. Pronta la mozione per sconti nei parcheggi vicino alle scuole per agevolazione degli abbonamenti. E ancora, dunque, c'è il pacco bebè a Martinsicuro, iniziativa da parte del comune di Martinsicuro, prodotti per la prima infanzia alle famiglie. Beh, questa è una bella iniziativa. Il ponte Campodino è comunale, chiarisce un documento, la provincia se ne deve occupare in reto dal 2003 e non l'ha fatto fino a questo momento. Quindi mano al portafoglio, caro sindaco Laurenzi Danereto, e aggiustiamo questo ponte di Campodino, che è molto molto importante. Dunque, veniamo adesso invece a un'altra notizia. A Nereto, per la gestione dei rifiuti, apre lo sportello Poliservice nel palazzo del municipio. Tritone, chiesto al comune 3 milioni di euro e risarcimento che i condomini vogliono dall'amministrazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato sull'abbattimento. All'ente attribuita la responsabilità di non aver sollecitato la rimozione degli abusi edilizi nel corso degli anni. E ancora, Fratelli d'Italia, chirurgia, niente allarmismi, l'ospedale non sarà depotenziato. La segretaria Raffanelli replica al PD a Giulianova. E ci mancherebbe altro, l'abbiamo detto poc'anzi, la sanità, le famose 3S, va bene? Ebbene, gli ospedali terramani, 4 ospedali non si toccano. Va bene, veniamo adesso un'altra notizia. Olivi tagliati con Alpa in allarme, l'associazione ambientalista, l'espianto senza un'autorizzazione visibile. La ruspa sradica gli olivi è quanto documentato ieri mattina dal Conalpa a Coronesco in via Bigattiera Trifoni. L'associazione ambientalista denuncia l'assenza di un'autorizzazione visibile. A Morodoro muore a 28 anni durante l'operazione al cuore. Si tratta di Martina Panicciara da Morodoro, che si è fatto operare a Ravenna. Il tuo sorriso resterà sempre con noi, lascia un grande vuoto, questo scrivono gli amici. E ancora l'ultimo saluto, domani alle 10 nella Sala del Regno in via Pertini a Pagliare. E ancora veniamo adesso un'altra notizia. Al Borsacchio, ex piccionaia ripulita, le guide diventi centro per le visite. La richiesta dell'associazione per gli utilizzi dello spazio Borgatti, bene alla pulizia, sia un'opportunità per la riserva del Borsacchio, davvero importante. Lungomare di Roseto, proteste per la sosta selvaggia nella parte centrale, stalli insufficienti, residenti, l'inciviltà dilaga soprattutto nel fine settimana. Campo a Mare, area nel degrado, i rifiuti invadono la zona verde, la struttura sportiva, manca il piano di recupero. E ancora, elezioni a Silvi, il PD punta sulla lista unitaria, il congresso di inizio giugno terrà la linea verso il rientro, l'ex sindaco Comignani, il consigliere Partipilo e Di Francesco. L'obiettivo è quello di blindare il perimetro interno del partito e poi costruire una coalizione allargata anche alle forze civiche. Bene signori, adesso andiamo con uno spot importante, prima di chiudere con la pagina locale, sentiamo un po', prego.
2: Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, sempre in campo locale. Viabilità ad Atri, cimitero Ater, consiglio straordinario, richiesta di prospettiva per Atri. Tre nodi cruciali per il futuro della sicurezza di Atri, un'unica richiesta per fare chiarezza davanti ai cittadini. Commercianti assegnati i premi, a Pineto riconoscimenti ai rappresentanti storici dell'associazione di categoria. Diritti delle donne in mostra a Villa Figliani per tre giorni a Pineto. E a Montepagano, Loisi, lavori fermi, chiarezza per la chiesa dell'Annunziata che deve andare avanti al più presto. E ancora pistole e mazza presi i baby rapinatori del market a Pescara, sono quattro pescaresi di 17 anni ripresi a volto scoperto prima di entrare, poi raid della fuga sulla bici elettrica con 2000 euro. A coltellamento in centro, due feriti a Pescara, via Quarto dei Mille, lite tra stranieri, uno estrae un coltello, aggredisce l'altro colpendolo alla testa e al braccio. Ma c'è di più, prima di passare alla pagina dello sport, da Pescara ancora, addirittura si spaccia anche di giorno in corso di Vittorio, una è diventata una terra di nessuno, dicono i commercianti, così non si può andare avanti, qualcuno deve intervenire. Ok signori, siamo allo sport tra pochissimo, prima ancora c'è Che Roberto, sentiamo un po', attenzione, vai, prego.
3: Like a more than a spoken wheel, most nights I feel.
2: Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene signori, ci siamo, andiamo pure con lo sport. Dunque, Napoli Conte, titolo di coda, se ne va Conte da Napoli. Giravolta le panchine, forse arriva Sarri, perché ci pensa De Laurentiis per Sarri. Il tecnico pronto a salutare Bartolomei, su di lui ci sono le sirene della nazionale italiana. Juve tra Balla Spalletti, Maran nel CT dell'Albania, oggi la finale di Europa League. Io più che Conte ci vedrei in nazionale, addirittura appunto l'altro Claudio Ranieri della Roma, che adesso che è libero. Vabbè, intanto vi ricordo le partite dell'ultima giornata, domenica Fiorentina Atalanta, Bologna Inter, solo una partita, anzi tre partite si giocano prima, Fiorentina Atalanta, Bologna Inter e Lazio Pisa di sabato, tutte le altre domeniche, cioè Parma Sassuolo, Napoli Udinese, Cremonese Como, Lecce Genova, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Ricordo che ci sono ancora due posti per andare alla Coppa dei Campioni, va bene, attualmente detenuti da Milan e Roma, ma attenzione perché ci sono come Juventus che sono all'inseguimento. Bisognerà vedere cosa farà la Roma a Verona, va bene, e cosa farà per appunto il Milan, la partita interna col Cagliari ormai salvo. Guardiola verso l'addio al City, in arrivo, Maresca, il titolo intanto va all'Arsenal con pieno merito, perché ho visto giocare l'Arsenal, veramente gioca un gran bel calcio, assolutamente. È clamoroso in Brasile, all'età di 34 anni Neymar va con la nazionale, chiude la sua carriera con i mondiali. CT Ancelotti chiama Neymar e in Brasile impazza la festa, aspettavano tutti quanti questa convocazione da parte di Carlo Carlo Ancelotti, che in questo caso è stato furbissimo, anche se il valore di Neymar non lo stiamo qui a discutere sicuramente, però insomma furbissimo, perché la piazza voleva Neymar e lui ha dato la vittoria alla piazza. Va bene, Alcaraz, tennis, lo stop più lungo, addio Wimbledon, il forfait dello spagnolo spiana la strada a Jannik Sinner, che può raddoppiare il vantaggio in classifica ATP. Il numero 2 salterà anche il Queens, spera di tornare in campo almeno per il Master 1000 di Montreal il 2 d'agosto, se no altrimenti il prossimo dopo il 2 d'agosto chiaramente, ma sempre nel mese di agosto, massimo primi settembre, tornerà in campo Alcaraz. Perché l'infortunio è più grave di quello previsto. Di Francesco Giampaolo, si salvi chi può, a 90 minuti dalla fine, due abruzzesi mister, uno a Lecce, l'altro a Cremona, per salvare le proprie squadre. Al momento in vantaggio di Francesco, che la partita interna col Genoa deve assolutamente vincere per mantenere quel punticino di vantaggio sulla Cremonese, che a suo punto deve vincere in casa col Como, e qui diventa più difficile. Perché diventa più difficile? Perché l'abbiamo spiegato poc'anzi, perché il Como insieme alla Juventus è ancora in lotta per un posto in Coppa dei Campioni, e voi capite, mica se la fa sfuggire. Ecco perché la partita del Cremonese, purtroppo capitata all'ultima giornata del campionato, diventa micidiale, perché il Como va a Cremona per vincere, perché vuole i tre punti per andare in Coppa dei Campioni. Non c'è partita, secondo me, eh? Vabbè, poi vedremo. Dunque, intanto Grosso ed Aversa sono già sicuro da tempo, i due pescaresi rispettivamente con Sassuolo e Torino hanno più assilli in vista del gran finale, l'ultima partita di campionato. Ciclismo, decima tappa, la cronometro, vince Filippo Ganna, insomma era attesissimo, davanti a Asman, Cavagna, Bax, Gigan. In classifica Aulaglio sempre maglia rosa davanti a Vingegaard a soli 27 secondi, per me vincerà Vingegaard alla fine, e anche perché ci sono le montagne tra poco, e lì per Aulaglio non c'è partita. Il primo degli italiani è dunque Pellizzari al nono posto, primo degli italiani. Come vedete manca non solo il problema del calcio, ma anche il ciclismo, mentre esplode il tennis, mancano campioni da queste altre parti. Pescara, idea a Cornero, Fiorillo apre a ritorno, il Milino c'è anche l'esterno offensivo già in Bengazzurro 2 anni fa, potrebbe essere Fiorillo il nuovo portiere del Pescara in Serie C. E quando diciamo Serie C ci viene, come dire, il magone, perché bisogna vedere come finisce per il Teramo Calcio. Intanto oggi Alex Del Piero è a Pescara per il premio Zucchini, auditorium Flaiano, tutto esaurito. L'ex capitano Juventus è la superstar di questa manifestazione. Andiamo ancora avanti con le altre notizie. Dunque, Micciola al Teramo da 8 ma anche 9. Adesso incrociamo le dita, il DS Biancorosso guarda al futuro. È un peccato non aver vinto il campionato, ma ragazzi sono stati super pomante. Le voci sul suo addio sono soltanto chiacchiere, ma insomma non si discute assolutamente. Io a Pomante da presidente, se fossi presidente, direi assolutamente andiamo avanti tranquillamente, firmiamo il nuovo contratto e vai. Non ho mai pensato, uno che da quattro anni dà risultati super, non risultati che ti salvicchi bene o male, no? Questi risultati da campionati vinti, insomma, e allora cosa vuoi di più? Va bene, dunque è stato un martedì di saluti in casa Teramo. Ieri infatti è andato in scena il rompe tre righe ufficiale stagione con raduno pomeridiano al Bonolis senza allenamento e la cena in noto locale cittadino tra i giocatori, lo staff tecnico dirigenziale. Ci si ritrova tra due mesi per dare il via alla preparazione estiva, e adesso vediamo chi rimane e chi va via, se sarà Serie D o Serie C, vediamo un po', va bene. Dunque, intanto in eccellenza la Sant'Egidiese scalda i motori per Ferrara, Capellacci si affida ai suoi veterani verso i playoff nazionali. Dunque il Chieti spera ancora nel CONI, ridateci la Serie D, ma il CONI non può fare niente. Ma al di là di questo, io chiederei al presidente Gianni Labio, ma con il milione e mezzo di debiti che avete, come pensate di fare la Serie D? Nel momento in cui i giocatori non vengono pagati, vi fanno causa e finite in promozione, non in eccellenza. Ecco, questo volevo dire. Non avete avuto i soldi fino a questo momento, adesso chi li paga? Milione e mezzo di debiti che ci sono. Avete fatto le cose in grande sperando di avere chissà che cosa e siete rimasti con un pugno di mosche in mano, questa è la verità. Intanto Battista Battisti, Alessandro Battisti, ex DS del Chieti, dai neroverdi agli Emirati Arabi per vincere il campionato con la Forte Virtus. Esperienza, dice Battisti, fantastica. Va bene, dunque signori, ci siamo, andiamo avanti con adesso gli appunti di Radio Amica International, ma prima ancora abbiamo il momento dei nostri super festival. Prego regia.
2: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così, dunque andiamo agli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino dal 1910, via Nazionale 5 appunto a San Nicolo Tordino, l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili, più facile di quanto pensi, vabbè. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Il Radio Domenica Show tornerà a settembre, va bene, tra poco le notizie riservate, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Andiamo subito a notizie riservate, subito con Alecchino D'Assante, sulla base di pesce, ristorante Tortoreto Alto, al telefono 347 37 64 271. Ancora? Stazione servizio IP Ciprietti, Giulia Nova Lido, Mondo Risparmio, servizio e qualità con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Se il motore della tua auto va lento, lento, lento, c'è la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, provaci. Allora andiamo ancora avanti con la raccolta porta a porta, siamo arrivati al 20 mercoledì, stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa, siamo salvi, eh? Vabbè. Dunque, tra poco, signori, l'angolo della fortuna, andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultima estrazione. Prego, regia, vai.
2: In mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con il concorso numero 80. La combinazione vincente al Super Enalotto 49 57 61 73 79 86, numero jolly 8, Superstar 36, nessun 6, nessun 5 più 1. Ai 5 vanno 48.800 euro, ai 4 410 euro, ai 3 30 euro e 27, ai 2 6 euro e 66 per una super combinazione vincente che è la seguente: 49 57 61 73 79 86, numero jolly 8, Superstar 36. Si riparte da un jackpot di 167 milioni e 400 mila euro. Dunque farei vedere i numeri dei nostri super esperti al gioco dell'otto, chiaramente impazziti meno più uno, pazzesco, vabbè. Dunque, allora, domani concorso numero 81, domani è giovedì, e va bene, andremo a dare i numeri, in tutti i sensi. Ormai si sente il lungo periodo, vabbè, di trasmissione, vabbè. Con alcune trasmissioni che vanno già in vacanza, altre arriveranno. Farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, ormai ci siamo, estate, vai!
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, sotto l'ombrellone, Radio Mica International, sempre. Perfetto, allora andiamo ancora avanti signori, perché adesso le super classifiche. Intanto vi ricordo Radio Mica International. Regional 48, complimenti, vai!
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque allora andiamo subito con la classifica del giorno. Oggi è mercoledì, tocca chiaramente ai film. Il film che ha incassato di più nel fine settimana è Il diavolo veste Prada 2 con Meryl Streep davanti a Michael, la scalata del successo di Michael Jackson. Al terzo Mortal Kombat 2, al quarto Pecore sotto copertura, quinto Billie Eilish il tour, al sesto Super Mario Galaxy e al settimo Illusione. E allora Diavolo Veste Prada 2, la storia di Michael Jackson e Mortal Kombat 2 sono chiaramente i tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Domani tocca alla musica, alle canzonette con Michael Jackson sempre in testa con la sua Thriller, che è un vecchio disco, va bene, di tanti anni fa, riscoperto anche dai giovani, e infatti è tornato ad essere il disco più venduto in Italia, pensato poi al 33 giri, il famoso 33 giri, vabbè. Dunque signori, è arrivato il momento della chiusura di Primissima con l'oroscopo, poi arrivano i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti, vai.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Chiusura di primissima, subito l'oroscopo di oggi, mercoledì 20 maggio 2026. Ariete, le difficoltà con cui fai i conti sono oggettive, ma il loro senso e la capacità di limitarti cambia in maniera significativa. Toro, la tua ostinazione sembra prendere il sopravvento sul resto, generando un atteggiamento di contrapposizione. Gemelli, la configurazione odierna ti mette le ali e ti fa sentire quasi onnipotente, la tua visione delle cose è ampia. Cancro, è una giornata piuttosto piacevole per te, in cui la presenza della luna nel segno favorisce le connessioni con te stesso e le tue emozioni. Leone, anche se forse non ne hai molta voglia, oggi trovi il tempo di soffermarti su una questione legata al lavoro. Vergine, sei entrato in una nuova fase e adesso diventa inevitabile tirare fuori dalle tue tasche segrete altre sfaccettature. Bilancia, hai molte carte a favore, una su tutte alimenta la capacità di vederti oltre e di metterti in gioco. E ancora Scorpione, dietro le quinte del cielo si nascondono alleanze particolari che hanno su di te una funzione di protezione. La configurazione disinnesca l'aspetto troppo corrosivo delle cose, rivelandoti senza che tu lo richieda. Sagittario, la giornata odierna ti aiuta a cercare una soluzione di cui era la ricerca nel lavoro, che adesso può consentirti di mettere appunto un punto fermo alla tua situazione. Capricorno, l'amore oggi richiede la precedenza sul resto, anche se per te solitamente sono altre le sfere a cui concedi la priorità. Acquario, in questi giorni una magica armonia governa la sfera della creatività e dell'amore, in mano hai una magica bacchetta che ti consente di fare piccoli gesti. Pesci, ora che Venere è diventata favorevole sarà davvero difficile resistere ai richiami dell'amore, a trovare come limitarne l'impero sulla tua vita. Va bene, è tutto signori, andiamo con i programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Comandante Film, su Rai 2 Mare Fuori, su Rai 3 Chi l'ha visto, su Rete 4 Realpolitik, su Canale 5 Team Battiti Live Musica, su Italia 1 La fredda luce del giorno, sulla 7 Una giornata particolare, su TV8 un film drammatico, The Idea of Your Film, su Tele 9 Enrico Brignano Show. Perfetto, queste quattro naturalmente. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, cominciare subito da De Gustibus, pane, pizza, dolci, un peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo. E ancora andiamo con Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo dipaolotrade.it. Musicalmente parlando, sulle amiche è il momento di canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi alla radio. Radio Domenica Show torna domenica, ripeto, domenica di settembre, la prima, la seconda, la terza, vedremo, penso intorno al 13, vabbè, dunque andiamo ancora avanti, ma è preso, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Dunque il 20, mercoledì 20 di settembre, dunque stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa, siamo esentati. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la nostra web radio all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei. Chiudiamo qui, scusate, stavo vedendo una cosa, dunque chiudiamo qui, dicevo, con appunto radioamicainternational.it. Seguici sempre, portaci con te in ogni parte del mondo all'indirizzo radioamicainternational.it, sul tuo telefonino, il tuo computer, eccetera eccetera, mentre lavori, ascolta Radio Amica, è un piacere e ti diverti anche, vedi, due cose fai, va bene. Allora, ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto, buona giornata. Adesso le belle canzoni alla in vetrina, super canzoni in vetrina. Ciao a tutti, grazie.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerc-

0: un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e

grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Sassoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.

Va bene così, hai scelto magnificamente. Hai scelto Radio Amica International Teramo. Ogni giorno tanta musica, buone notizie e tanta compagnia in più. Radio Amica International Teramo è davvero un'altra cosa.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Siamo arrivati esattamente a mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino, il segno più del giorno, il segno della Vergine, parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, attrazione capitale, città delle eccellenze, il turismo vale 15 miliardi, giorni presenza triplicati, quindi capite bene l'importanza di Roma Capitale, sport, cultura, innovazione e lusso, sempre più investitori puntano su Roma. Patto, l'Europa apre l'Italia dopo la lettera di Meloni a von der Leyen. Il vicepresidente Dombrovskis stiamo esaminando la richiesta di Roma. Tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise. La maggioranza a rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop. E ancora spari sulla flottiglia, fermati 29 italiani, attacco della marina israeliana, interviene anche la Farnesina. L'ira dei commercianti si spaccia di giorno, questa è diventata una terra di nessuno, anche a Pescara protestano i locali di Corso Vittorio, in pieno centro, si spaccia tranquillamente anche di giorno, questo davvero non è accettabile. Il G7, riaprire Hormuz, Putin indebolito, la corte Xi Jinping per parlare di gas. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine. L'ultima notizia riguarda la Lazio, Sarro Lotito ai saluti, la Lazio punta su Thiago Motta. E il Teramo, pensa in grande, va bene? Diciamo così, fermiamoci qui, vabbè. Dunque, allora, andiamo avanti, diamoci una botta di energia, tanto per cominciare, prego.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, benvenuti a Primissima, prima parte su l'amica Radio Amica Internazionale, subito Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, signori, ci siamo, andiamo subito con naturalmente l'apertura di Primissima. Cosa abbiamo musicalmente parlando su Radio Amica di questi tempi? Canzoni in vetrina di grandi successi. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Arriva la novità musicale al momento fino a fine mese, poi da giugno si cambia. Tutti i giorni su Radio Amica, naturalmente ossessione di Samurai J. Bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortolido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Bentornata estate, da oggi poi bel tempo, De Gustibus, pane, pizze, dolci, peccato di gola garantito. De Gustibus, Viale Cuccioli 37, Teramo. Tra poco la massima del giorno e gustiamoci un buon caffè al 900. Vai, sediamo.

0: tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, così veniamo subito alla massima del giorno, che poi sarebbe questa: la storia è bella anche se fatta di fattacci, cioè di fatti non proprio belli, eh. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti con attenzione la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sarà accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop e tante altre iniziative. Chiama al 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Amica International, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, che risentirlo fa impazzire. Vabbè, dunque sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, l'estate di Radio Amica International, anzi con Radio Amica International. Tra poco notizie importanti, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene, così. Dunque andiamo naturalmente con le notizie importanti di Sant'Emobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Sant'Emobile. La canzone più più della settimana, oltre la settimana, insiste anche su Radio Amica fino alla fine di questo mese di maggio. Naturalmente con noi la bellissima Tu mi piaci tanto di Safe, che ha mandato giù per l'estate un'altra canzone bella, Buona Domenica, molto bella, da sentire. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Ah, ma signori, siamo arrivati al momento del meteo, poi naturalmente notiziario del giorno. Sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, così. Dunque ci siamo, andiamo avanti naturalmente con un momento riservato al tempo che farà. Oggi un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Dunque zero termico intorno ai 3000 metri, mare poco mosso, venti deboli. Le temperature: L'Aquila più 8 più 20, in rialzo, Sulmona più 8 più 22, Pescara più 11 più 22, Chieti più 12 più 22, Teramo più
0: più 14 più 22, Giulianova più 6 più 21, Roccaraso più 10 più 22, Martinsicuro più 12 più 23, San Benedetto del Tronto più 11 più 23. Questo è quanto naturalmente, siamo arrivati, ripeto, al 20 di maggio, mamma mia, 10 giorni e siamo a giugno, estate completa, ma già adesso, se esce il bel tempo è estate, vabbè. Dunque, allora siamo arrivati al 20, siamo arrivati esattamente al giorno numero 140 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 225, il sole è sorto alle 5.34, tramonterà questa sera alle 20.20. Perfetto signori, è il momento del giornale radio del giorno, due cose importanti e subito tutte le notizie che abbiamo per voi, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col notiziario, scusate, del giorno di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino, il segno più del giorno, segno della Vergine, prima notizia, taglio della CISE, TIR, il MEF, le risorse ci saranno. Venerdì il Consiglio dei Ministri, in arrivo un decreto unico, sconti per le auto al distributore e credito d'imposta per i trasportatori. I sindacati al Viminale, attenzione alle frange estreme. La caccia ai fondi per evitare che a partire da sabato il prezzo schizzi oltre i 2 euro a litro. Per venire incontro ai camionisti anche la dilazione dell'IVA e dei contributi fino al 21 dicembre. Le spese in atto da ridurre, lo stop del premier Crosetto alla mozione del centrodestra, leader e ministro di Fratelli d'Italia non erano informati, sospetti su una manina della Lega. Modi accolto a Roma da Tajani, oggi il vertice con la premier, il presidente italiano Modi sbarca a Fiumicino, accolto a Fiumicino il ministro degli esteri Tajani. Oggi in programma l'incontro Quirinale del capo dello Stato Sergio Mattarella e il vertice con Giorgia Meloni a Villa Panfili. Sul patto di stabilità l'Europa apre l'Italia, meno male, stiamo valutando. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis al G7 dei ministri delle finanze, richiesta sul tavolo, la stiamo esaminando. Tra le opzioni c'è anche la clausola di salvaguardia nazionale. E ancora sulla sospensione generale, finora Bruxelles tergiversava, il dibattito riguarda anche i partiti dell'Europarlamento, ma prima o poi si dovrà arrivare a un accordo. Tesoretto ETS dal possibile sblocco ai fondi per fronteggiare l'emergenza. Oggi le risorse sono utilizzate per la transizione green, per aiutare famiglie e imprese, ma la metà riduce il debito. Panetta l'economia tra caro energia e la spinta dell'intelligenza artificiale, il contesto globale, la sfida dei governatori sta nel prevedere la sincronia. Bene, veniamo adesso ancora, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Iran minaccia i paesi arabi, il G7 Hormuz va riaperto, il regime si prepara alla ripresa del conflitto e mette nel mirino gli stati del Golfo. Trump, Teheran ha 2-3 giorni per tornare al tavolo, oggi incontro tra Putin e Xi Jinping nella visita appunto a Pechino del presidente russo. Secondo il New York Times gli iraniani hanno sfruttato il cessate il fuoco per riposizionare i lanciamissili. Intanto la NATO sta valutando una missione per agevolare il passaggio delle navi sullo stretto, non riaprirà entro luglio. Lo zar indebolito alla corte cinese, un'amicizia solida nel segno del gas, soprattutto questo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Sport, cultura e lusso, sempre più investitori puntano su Roma, mi sembra anche giusto, un'attrazione, come dire, capitale. La spinta all'economia, il turismo vale oltre 15 miliardi di euro, giorni presenza sono triplicati a Roma. Vediamo adesso la flottiglia, blitz israeliano, spari e stop alle barche, tra i fermati 29 italiani. L'operazione militare a 100 miglia da Gaza, gli attivisti denunciano hanno usato proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni, trattenuto anche un parlamentare del Movimento 5 Stelle. L'intervento di Tajani, raggiunto dai colpi, non sappiamo se vero di gomma, anche uno scafo che batteva la bandiera italiana. La Farnesina chiede a Tel Aviv di immediato rilascio dei nostri connazionali, l'opposizione è un sequestro di persona. Ci farei andare Alice Line perché lei è brava, capace, potrebbe liberare tutti. Un attacco, se non capiscono che l'Israele è in guerra e quindi deve guardarsi da tutte le parti. Dunque vediamo adesso a un'altra notizia, dunque sempre sul fatto di Israele, questo è un attacco da parte israeliana senza giustificazione, questo è il commento, ma in guerra va evitato l'arditismo, cioè questa è una provocazione, cioè una sfida, voglio vedere se arriviamo a Gaza, perché noi ci arriviamo eccetera eccetera, e poi vengono fermati e tartassati. Dunque attenzione che Israele non è l'Italia, non si scherza, tutto qui volevo dire, adesso andiamo avanti. Maldive, il dramma dei sub nei video del loro GoPro, recuperati i corpi del ricercatore Gualtieri e della professoressa Montefalcone. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, oggi l'autopsia sull'istruttore Benedetti. I genitori di Federico, ora abbiamo delle spoglie su cui piangere, chiediamo di far chiarezza su quanto è successo, ma forse secondo me hanno osato troppo oltre l'immaginabile. Vediamo il caso di Clans Montana, indagato un tecnico comunale disse di aver verificato solo la veranda. Siamo arrivati a 14 indagati e questo dice molto su come avrebbe funzionato la macchina dei controlli. Fabrizio Ventimiglia, l'avvocato italiano che rappresenta diverse famiglie delle vittime del rogo del Constellation di Clans Montana, commenta così la nuova svolta in Francia. Dunque Svizzera, scusate. Modena, Salim El Kudri resta in cella, può fuggire in Marocco e per Egitto non è terrorismo. Candidato all'arresto del 31enne che ha travolto i pedoni, non contestata la premeditazione, l'auto lanciata sulla folla per colpire più persone possibili, disposti gli esami psichiatrici. Non vorrei che adesso passa per pazzo e viene rimesso in libertà. Il magistrato, spiccate capacità criminale che dimostrano testimoni e video, c'è pericolo di reiterazione del reato. Sentite dai PM le dottoresse che avevano in cura il 31enne in Italia, troppi lasciano le terapie. Nell'udienza di El Kudri non ha risposto alle domande ma ha fornito il codice di sblocco del suo telefono. Nelle carceri sovraffollamento al 140%, record di mamme recluse con i bambini, il rapporto 2026 di Antigone, solo 22 istituti di pena in tutto il paese rispettano la capienza standard, per il resto siamo al raddoppio e oltre il raddoppio di detenuti. E ancora, uno stalker mi perseguita, parla Desiree Malder, figlia del grande campione del calcio, terzino del Milan. Vivo il terrore da 6 anni, i miei bambini in pericolo. Il dramma della figlia del terzino a Roma, dello scudetto dell'83, da quell'uomo, continue offese tra post e video, ho dovuto assumere la vigilanza privata per proteggermi. Fu già condannato nel 2023 per gli insulti a Balotelli e dopo la mia denuncia un nuovo rinvio a giudizio. Desiree Maldera, ripeto, dopo la nascita della seconda figlia aveva scelto di dedicarsi interamente alla famiglia, nel 2020 però per lei è iniziato l'incubo, perseguitata da uno stalker. E ancora, il padron di Mango, la nota filiera di appunto di abbigliamento in tutto il mondo, morto nel dirubo, arrestato il figlio, l'ha spinto lui nel dirubo. Si tratta di Jonathan Hendich, che lascia il tribunale con le forze dell'ordine, è stato arrestato. Diciamo che gli inquirenti puntano su di lui come possibile assassino del padre. Lodi aiuta un uomo in strada e lui la coltella, grave una 54enne. Una donna di 54 anni è stata coltellata in strada da un uomo lodigiano dopo essersi fermata per aiutarlo. Ora ricoverata in condizioni gravissime in ospedali civili di Brescia, dove è arrivata nell'ambulanza con 2 profonde ferite all'addome e un'altra al braccio. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Malamovida Teramo, siglato l'accordo per garantire la sicurezza estiva anche al mare, il patto prevenzione e divertimento. Prefettura, comuni, associazioni, forze dell'ordine si uniscono per condividere impegni e controlli nel capoluogo e lungo la costa, aumenta la vigilanza anche da parte dei gestori dei locali pubblici. La firma del protocollo tra la presidentessa della Camera di Commercio Antonella Ballone e il prefetto Stelo. D'Alberto, il sindaco, no alle strumentalizzazioni. Il sindaco replica alle accuse mosse da Fratelli d'Italia su episodi di criminalità in centro, serve più responsabilità. L'interesse alla sicurezza, lo specifico al tema della movida, della vita nella città, deve essere un tema che chiama tutti alla responsabilità, dice Gian Guido D'Alberto. Però insomma, accoltellamenti a Teramo e risse continue, specie in Piazza Garibaldi, beh insomma, non è possibile che avvengano ancora, bisogna che ci sia uno stop preciso. Va bene, dunque, 10 anni per la gara d'appalto municipio, Carlo Antonetti interviene, il consigliere comunale torna a criticare i tempi lenti della ricostruzione, gli annunci sempre disattesi, siamo ancora alla valutazione delle offerte. Direttore generale Nodi Bartolini, capogruppo di maggioranza, contrario alla nomina per costi e opportunità. L'azzeramento della giunta conclusosi con Mini e l'impasto e la riorganizzazione di alcune deleghe in capo agli assessori non ha spento polemiche e dissapore interno della maggioranza guidata da Gian Guido D'Alberto. Mazzini, donati 16 televisori, li ha regalati alla ditta Mara Palti su iniziativa dell'assessore Domenico Sbraccia. L'Utic e la cardiologia del Mazzini hanno ricevuto 16 televisori. La donazione da parte della ditta Mara Palti è arrivata grazie all'interessamento dell'assessore Domenico Sbraccia, che durante il ricovero vissuto nei mesi scorsi in ospedale ha constatato personalmente l'assenza di televisori. E beh, insomma, ci vogliono. E ancora, case di riposo, stipendi a rischio, un tavolo per 200 dipendenti. Pepe, servono soluzioni immediate per salvare i salari nelle strutture di Teramo, Nereto e Civitella. I sindacati pronti a programmare lo stato di agitazione se le cooperative non salderanno i compensi. Allora, io dico sempre, ci sono le famose 3S, sanità, sicurezza e scuola. Questi 3 comparti in Italia non devono essere toccati. Qui i soldi, quelli che occorrono, ci devono essere sempre. Questa è la risposta alla notizia. Il Consiglio di Montori del Velibera rendiconto per 2025. Approvato il rendiconto 2025 al Comune di Montori con risultato di amministrazione positivo pari a circa 2,5 milioni di euro. Castel Castagna, la sfida del quorum, unica candidata alle elezioni amministrative, l'attuale sindaca Rosanna De Antonis. Facciamo gli auguri più belli che possa tornare ancora una volta vincente e sindaca soprattutto. E ancora, vediamo un'altra notizia, dunque voltiamo decisamente pagina. Il Maggio Fest non si farà, ci siamo presi una pausa. La manifestazione di Spazio 3 ha portato arte e bellezza in città per 33 anni. Il direttore Silvio Araclio, pensiamo alla rassegna unica con scena d'autunno. La lunga storia dell'Associazione Culturale e Compagnia Teatrale Terramana in mostra fino alla fine mese nel campus Liceti all'Università. Il Festival di Primavera ha portato in città più grandi nomi del teatro, della musica, del cinema, della danza italiana e internazionale. Nasce il Cammino del Corno Grande, da Montorio parte il progetto di turismo lento per gli amanti della montagna. E ancora, veniamo a Campri, colonia scontro sulle tariffe tra sindaco e opposizione. Scoppia la polemica tra la minoranza svolta Campri e il sindaco Federico Agostinelli dopo l'aggiornamento delle tariffe della colonia marina per minori. Schianto in auto, oggi l'addio a Forlini, Alessandro Forlini da Sant'Egidio alla Vibrata. Lutto cittadino per l'ex assessore e consigliere comunale finito contro un albero lungo la strada provinciale 8. Sicuramente è stato un malore. Il 29 maggio avrebbe compiuto 58 anni. Funerali 15 nella chiesa del Sacro Cuore di Sant'Egidio a Matucci. In aula, sempre pacato, rispettoso, era un vero galantuomo. Strisce blu, il piano in consiglio, c'è il rischio del danno erariale. La capogruppo di opposizione D'Amelio avverte un servizio pubblico diventerà un affare privato. Pronta la mozione per sconti nei parcheggi vicino alle scuole per agevolazione degli abbonamenti. E ancora, dunque, c'è il pacco bebè a Martinsicuro, iniziativa da parte del comune di Martinsicuro, prodotti per la prima infanzia alle famiglie. Beh, questa è una bella iniziativa, eh? Il ponte Campodino è comunale, chiarisce un documento, la provincia se ne deve occupare in reto dal 2003 e non l'ha fatto fino a questo momento, quindi mano al portafoglio, caro sindaco Laurenzi Dall'Areto, e aggiustiamo questo ponte di Campodino che è molto molto importante. Dunque veniamo adesso invece a un'altra notizia. A Nereto, per la gestione dei rifiuti, apre lo sportello Poliservice nel palazzo del municipio. Tritone, chiesto al comune 3 milioni di euro e risarcimento che i condomini vogliono dall'amministrazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato sull'abbattimento. All'ente attribuita la responsabilità di non aver sollecitato la rimozione degli abusi edilizi nel corso degli anni. E ancora Fratelli d'Italia, chirurgia, niente allarmismi, l'ospedale non sarà depotenziato. La segretaria Raffanelli replica al PD a Giulianova. E ci mancherebbe altro, e l'abbiamo detto poc'anzi, la sanità, le famose 3S, va bene? Ebbene, gli ospedali terramani, 4 ospedali non si toccano. Va bene, veniamo adesso un'altra notizia. Olivi tagliati con Alpa in allarme, l'associazione ambientalista, l'espianto senza un'autorizzazione visibile. La ruspa sradica gli olivi e quanto documentato ieri mattina dal Conalpa a Coranesco in via Bigattiera Trifoni. L'associazione ambientalista denuncia l'assenza di un'autorizzazione visibile. A Morodoro muore a 28 anni durante l'operazione al cuore. Si tratta di Martina Panicciara da Morodoro, che si è fatto operare a Ravenna. Il tuo sorriso resterà sempre con noi, lasci un grande vuoto, questo scrivono gli amici. E ancora l'ultimo saluto, domani alle 10 nella Sala del Regno in via Pertini a Pagliare. E ancora veniamo adesso un'altra notizia. Al Borsacchio, ex piccionaia ripulita, le guide diventi centro per le visite. La richiesta dell'associazione per riutilizzo dello spazio Borgatti, bene alla pulizia, sia un'opportunità per la riserva del Borsacchio, davvero importante. Lungomare di Roseto, proteste per la sosta selvaggia nella parte centrale, stalli insufficienti, residenti, l'inciviltà dilaga soprattutto nel fine settimana. Campo a Mare, area nel degrado, i rifiuti invadono la zona verde, la struttura sportiva, manca il piano di recupero. E ancora, elezioni a Silvi, PD punta sulla lista unitaria. Il congresso di inizio giugno terrà la linea verso il rientro, l'ex sindaco Comignani, il consigliere Partipilo e Di Francesco. L'obiettivo è quello di blindare il perimetro interno del partito e poi costruire una coalizione allargata anche alle forze civiche. Bene signori, adesso andiamo con uno spot importante. Prima di chiudere con la pagina locale, sentiamo un po', prego.

In campo locale, viabilità ad Atri, cimitero Ater, consiglio straordinario, richiesta di prospettiva per Atri. Tre nodi cruciali per il futuro della sicurezza di Atri, un'unica richiesta per fare chiarezza davanti ai cittadini. Commercianti assegnati i premi, a Pineto riconoscimenti ai rappresentanti storici dell'associazione di categoria. Diritti delle donne in mostra a Villa Figliani per 3 giorni a Pineto e a Montepagano, Loisi, lavori fermi, chiarezza per la chiesa dell'Annunziata che deve andare avanti al più presto. E ancora pistole e mazza presi i baby rapinatori al market a Pescara, sono 4 pescaresi di 17 anni ripresi a volto scoperto prima di entrare, poi raid della fuga sulla bici elettrica con 2000 euro. A coltellamento in centro 2 feriti a Pescara, via Quarto dei Mille, lite tra stranieri, uno estrae un coltello, aggredisce l'altro colpendolo alla testa e al braccio. Ma c'è di più, prima di passare alla pagina dello sport, da Pescara ancora addirittura si spaccia anche di giorno in corso di Vittorio, è diventata una terra di nessuno, dicono i commercianti, così non si può andare avanti, qualcuno deve intervenire. Ok signori, siamo allo sport, tra pochissimo, prima ancora c'è Che Roberto, sentiamo un po', attenzione, vai, prego. Like more than a spoken wheel. Most nights I feel. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Che Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sport, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre. Ok, bene signori, ci siamo, andiamo pure con lo sport. Dunque, Napoli Conte, titolo di coda, se ne va Conte da Napoli. Giravolta le panchine, forse arriva Sarri, perché ci pensa De Laurentiis per Sarri. Il tecnico è pronto a salutare Partero Bay, su di lui ci sono le sirene della nazionale italiana. Juve traballa Spalletti, Maran è il CT dell'Albania, oggi la finale di Europa League. Io più che Conte ci vedrei in nazionale, addirittura appunto l'altro Claudio Ranieri della Roma, che adesso che è libero, vabbè. Intanto vi ricordo le partite dell'ultima giornata, domenica Fiorentina-Atalanta, Bologna-Inter, solo una partita, anzi 3 partite si giocano prima, Fiorentina-Atalanta, Bologna-Inter e Lazio-Pisa di sabato, tutte le altre domeniche, cioè Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Lecce-Genova, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Ricordo che ci sono ancora 2 posti per andare alla Coppa dei Campioni, va bene, attualmente detenuti da Milan e Roma, ma attenzione perché ci sono come Juventus che sono all'inseguimento. Bisognerà vedere cosa farà la Roma a Verona, va bene, e cosa farà per appunto il Milan nella partita interna col Cagliari ormai salvo. Guardiola verso l'addio al City, in arrivo, Maresca, il titolo intanto va all'Arsenal con pieno merito, perché ho visto giocare all'Arsenal, ovviamente gioca un gran bel calcio, assolutamente. È clamoroso in Brasile, all'età di 34 anni Neymar va con la nazionale, chiude la sua carriera con i mondiali. CT Ancelotti chiama Neymar e in Brasile impazza la festa, aspettavano tutti quanti questa convocazione da parte di Carlo Ancelotti, che in questo caso è stato furbissimo, anche se il valore di Neymar non lo stiamo qui a discutere sicuramente, però insomma furbissimo, perché la piazza voleva Neymar e lui ha dato la vittoria alla piazza. Va bene, Alcaraz, tennis, lo stop più lungo, addio Wimbledon, il forfetto spagnolo spiana la strada a Jannik Sinner, che può raddoppiare il vantaggio in classifica ATP. Il numero 2 salterà anche il Queens, spera di tornare in campo almeno per il Master 1000 di Montreal il 2 d'agosto, se no altrimenti il prossimo dopo il 2 d'agosto chiaramente, ma sempre nel mese di agosto, massimo primi settembre, tornerà in campo Alcaraz. Perché l'infortunio è più grave di quello previsto. Di Francesco Giampaolo, si salvi chi può, a 90 minuti dalla fine, 2 abruzzesi, mister, uno a Lecce, l'altro a Cremona, per salvare le proprie squadre. Al momento in vantaggio di Francesco, che la partita interna col Genoa deve assolutamente vincere per mantenere quel punticino di vantaggio sulla Cremonese, che a suo punto deve vincere in casa col Como.

0: qui diventa più difficile. Perché diventa più difficile? Perché l'abbiamo spiegato poc'anzi, perché il Como insieme alla Juventus è ancora in lotta per un posto in Coppa dei Campioni e voi capite, mica se la fa sfuggire. Ecco perché la partita del Cremonese, purtroppo capitata all'ultima giornata del campionato, diventa micidiale, perché il Como va a Cremona per vincere, perché vuole i tre punti per andare in Coppa dei Campioni. Non c'è partita, secondo me, eh? Vabbè, poi vedremo. Dunque, intanto Grosso ed Aversa sono già sicuro da tempo, i due pescaresi rispettivamente con Sassuolo e Torino hanno Piassilli in vista del gran finale, l'ultima partita di campionato. Ciclismo, decima tappa, la cronometro vince Filippo Ganna, insomma era attesissimo, davanti a Sman, Cavagna, Bax, Gigan. In classifica Aulaglio sempre maglia rosa davanti a Vingegaard a soli 27 secondi, per me vincerà Vingegaard alla fine, e anche perché ci sono le montagne tra poco e lì è una per Uraglio non c'è partita. Il primo degli italiani è dunque Pellizzari al nono posto, primo degli italiani. Come vedete manca non solo il problema del calcio ma anche il ciclismo, mentre esplode il tennis mancano campioni da questa da queste altre parti. Pescara idea a Cornero, Fiorillo apre a ritorno, il Milino c'è anche l'esterno offensivo già in Bengazzurro 2 anni fa, potrebbe essere Fiorillo il nuovo portiere del Pescara in Serie C. E quando diciamo Serie C ci viene, come dire, il magone, perché bisogna vedere come finisce per il Teramo Calcio. Intanto oggi Alex Del Piero è a Pescara per il premio Zucchini, Auditorium Flaiano, tutto esaurito, l'ex capitano Juventus è la superstar di questa manifestazione. Andiamo ancora avanti con le altre notizie. Dunque Micciola al Teramo da 8 ma anche 9, adesso incrociamo le dita, il DS Biancorosso guarda al futuro, è un peccato non aver vinto il campionato ma ragazzi sono stati super pomante, le voci sul suo addio sono soltanto chiacchiere, ma insomma non si discute assolutamente. Io a Pomante da presidente, se fossi presidente direi assolutamente andiamo avanti tranquillamente, firmiamo il nuovo contratto e vai. Non ho mai pensato, uno che da 4 anni dà risultati super, non risultati che ti salvicchi bene o male, no? Questi risultati da campionati vinti, insomma, e allora cosa vuoi di più? Va bene, dunque è stato un martedì di saluti in casa Teramo, ieri infatti è andato in scena il rompe tre righe ufficiale stagione con raduno pomeridiano al Bonolis senza allenamento e la cena in noto locale cittadino tra i giocatori e lo staff tecnico dirigenziale. Ci si ritrova tra 2 mesi per del via alla preparazione estiva e adesso vediamo chi rimane e chi va via, se sarà Serie D o Serie C, vediamo un po', va bene. Dunque intanto in eccellenza la Sant'Egidiese scalda i motori per Ferrara, Capellacci si affida ai suoi veterani verso i playoff nazionali. Dunque il Chieti spera ancora al Coni, ridateci la Serie D, ma il Coni non può fare niente. Ma al di là di questo io chiederei al presidente Gianni Labio, ma con il milione e mezzo di debiti che avete, come pensate di fare la Serie D? Nel momento in cui i giocatori non vengono pagati vi fanno causa e finite in promozione, non in eccellenza, ecco questo volevo dire. Non avete avuto i soldi fino a questo momento, adesso chi li paga milione e mezzo di debiti che ci sono? Avete fatto le cose in grande sperando di avere chissà che cosa e siete rimasti con un pugno di mosche in mano, questa è la verità. Intanto Battisti, Alessandro Battisti, ex DS del Chieti, dai neroverdi agli Emirati Arabi per vincere il campionato con la Forte Virtus, esperienza dice Battisti fantastica. Va bene, dunque signori ci siamo, andiamo avanti con adesso gli appunti di Radio Amica International, ma prima ancora abbiamo il momento dei nostri super festival, prego regia.
1: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome e cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507 tramite WhatsApp. riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
2: Ok, bene così, dunque andiamo agli appunti di Radio Mica International. Cosa va su Radio Mica di questi tempi? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi di Sante Mobili Arredi, Via Sonale 5 a San Nicolo Tordino dal 1910, Via Sonale 5 appunto a San Nicolo Tordino, l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili, più facile di quanto pensi, eh? Vabbè, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Il Radio Domenica Show tornerà a settembre, va bene, tra poco le notizie riservate, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
2: Andiamo subito alle notizie riservate, subito con Alecchino da Sante, sulla base di pesce, ristorante Tortoreto Alto, al telefono 347 37 64 271. Ancora, stazione servizio IP Ciprietti, Giulia Nova Lido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Se il motore della tua auto va lento, c'è la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, provaci. Allora, andiamo ancora avanti con la raccolta porta a porta, siamo arrivati al 20 mercoledì, stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa, siamo salvi, eh? Vabbè. Dunque, tra poco signori, l'angolo fortuna, andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultima estrazione, prego regia, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con il concorso numero 80, la combinazione vincente al super è l'8 49 57 61 73 79 86, numero jolly 8, superstar 36, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 48.800 euro, ai 4 410 euro, ai 3 30 euro e 27, ai 2 6 euro e 66 per una super combinazione vincente che è la seguente: 49 57 61 73 79 86, numero jolly 8, superstar 36. Si riparte da un jackpot di 167 milioni e 400 mila euro. Dunque farei vedere i numeri dei nostri super esperti al gioco dell'otto, chiaramente impazziti meno più uno, pazzesco, vabbè. Dunque, allora, domani concorso numero 81, domani è giovedì, e va bene, andremo a dare i numeri, in tutti i sensi. ormai si sente il lungo periodo di trasmissione, con alcune trasmissioni che vanno già in vacanza, altre arriveranno. Farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, ormai ci siamo, estate, vai!
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
2: Ok, sotto l'ombrellone, Radio Mica International, sempre. Perfetto, allora andiamo ancora avanti signori, perché adesso le super classifiche. Intanto vi ricordo Radio Mica International. Regional 48, complimenti, vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo subito con la classifica del giorno. Oggi è mercoledì, tocca chiaramente ai film. Il film che ha incassato di più nel fine settimana è Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep davanti a Michael, la scalata del successo di Michael Jackson. Al terzo Mortal Kombat 2, al quarto Pecore sotto copertura, quinto Billie Eilish, il tour, al sesto Super Mario Galaxy e al settimo Illusione. E allora, Diavolo Veste Prada 2, la storia di Michael Jackson e Mortal Kombat 2 sono chiaramente i tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Domani tocca alla musica, alle canzonette, con Michael Jackson sempre in testa con la sua Thriller, che è un vecchio disco, va bene, di tanti anni fa, riscoperto anche dai giovani, e infatti è tornato ad essere il disco più venduto in Italia, pensato poi al 33 giri, il famoso 33 giri, vabbè. Dunque signori, è arrivato il momento della chiusura di Primissima con l'oroscopo, poi arrivano i programmi di televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Chiusura di Primissima, subito l'oroscopo di oggi, mercoledì 20 maggio 2026. Ariete, le difficoltà con cui fai conti sono oggettive, ma il loro senso e la capacità di limitarti cambia in maniera significativa. Toro, la tua ostinazione sembra prendere il sopravvento sul resto, generando un atteggiamento di contrapposizione. Gemelli, la configurazione odierna ti mette leale, ti fa sentire quasi onnipotente, la tua visione delle cose è ampia. Cancro, è una giornata piuttosto piacevole per te, in cui la presenza della luna nel segno favorisce le connessioni con te stesso e le tue emozioni. Leone, anche se forse non ne hai molta voglia, oggi trovi il tempo di soffermarti su una questione legata al lavoro. Vergine, sei entrata in una nuova fase e adesso diventa inevitabile tirare fuori dalle tue tasche segrete altre sfaccettature. Bilancia, hai molte carte a favore, una su tutte alimenta la capacità di vederti oltre e di metterti in gioco. E ancora Scorpione, dietro le quinte del cielo si nascondono alleanze particolari che hanno su di te una funzione di protezione. La configurazione disinnesca l'aspetto troppo corrosivo delle cose, rivelandoti senza che tu lo richieda. Sagittario, la giornata odierna ti aiuta a cercare una soluzione di cui era la ricerca nel lavoro, che adesso può consentirti di mettere appunto un punto fermo alla tua situazione. Capricorno, l'amore oggi richiede la precedenza sul resto, anche se per te solitamente sono altre le sfere a cui concedi la priorità. Acquario, in questi giorni una magica armonia governa la sfera della creatività e dell'amore, in mano hai una magica bacchetta che ti consente di fare piccoli gesti. Pesci, ora che Venere è diventata favorevole sarà davvero difficile resistere ai richiami dell'amore e a trovare come limitarne l'impero sulla tua vita. Va bene, è tutto signori, andiamo con i programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Comandante Film, sulle 2 Mare Fuori, sulle 3 Chi l'ha visto, sulle 4 Realpolitik, su canale 5 Team Battiti Live Musica, su Italia 1 La fredda luce del giorno, sulla 7 Una giornata particolare, su TV8 un film drammatico, The Idea of Your Film, su Tele 9 Enrico Brignano Show. Perfetto, queste 4 naturalmente. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, cominciare subito da De Gustibus, pane, pizza, dolci, un peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo. E ancora andiamo con Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Musicalmente parlando, sulle amiche, è il momento di canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi alla radio. Radio Domenica Show torna domenica, ripeto, domenica di settembre, la prima, la seconda, la terza, vedremo, penso intorno al 13, vabbè, dunque andiamo ancora avanti, ma è presto, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Dunque il 20, mercoledì 20 di settembre, dunque stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa, siamo esentati. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la nostra web radio all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei. Chiudiamo qui, scusate, stavo vedendo una cosa, dunque chiudiamo qui, dicevo, con appunto radioamicainternational.it, seguici sempre, portaci con te in ogni parte del mondo all'indirizzo radioamicainternational.it, sul tuo telefonino, il tuo computer, eccetera eccetera, mentre lavori, ascolta Radio Amica, è un piacere e ti diverti anche, vedi, due cose fai. Va bene, allora ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto, buona giornata, adesso le belle canzoni alla in vetrina, super canzoni in vetrina. Ciao a tutti, grazie. Yeah.

chiamati qui, così sei già con me, sei con Radio Amica. Quando mi trovi sei più tranquillo, sei a casa tua. 100 MHz, Radio Amica International, bella la vita.

così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire, esco di testa.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento. Come un'ossessione, stanotte torni qui al centro delle mie fantasie. Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tracks. Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Mica.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande

name's Mary. A broom is drearily sweeping.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto, non c'è

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomar

0: arancia, fragola, nocciola,
1: tutti frutti,
0: uva, kiwi, cioco, nava,
1: tutti frutti,
0: bio, fizzi, latte, spazi,
1: tutti frutti,
0: tutta musica, tutte notizie,
1: tutti i colori,
0: tutta brio, frizzi, lazzi, sprazzi, fai d'amica, ho ho!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Siamo arrivati esattamente a mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino, il segno più del giorno, il segno della Vergine, parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, attrazione capitale, città delle eccellenze, il turismo vale 15 miliardi, giorni presenza triplicati, quindi capite bene l'importanza di Roma Capitale, sport, cultura, innovazione e lusso, sempre più investitori puntano su Roma. Patto, l'Europa apre l'Italia dopo la lettera di Meloni a von der Leyen. Il vicepresidente Dombrovskis, stiamo esaminando la richiesta di Roma. Tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise. La maggioranza a rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop. E ancora spari sulla flottiglia, fermati 29 italiani, attacco della marina israeliana, interviene anche la Farnesina. L'ira dei commercianti si spaccia di giorno, questa è diventata una terra di nessuno, anche a Pescara protestano i locali di Corso Vittorio, in pieno centro, si spaccia tranquillamente anche di giorno, questo davvero non è accettabile. Il G7, riaprire Hormuz, Putin indebolito, la corte Xi Jinping per parlare di gas. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine. L'ultima notizia riguarda la Lazio, Sarro Lotito ai saluti, la Lazio punta su Thiago Motta. E il Teramo, pensa in grande, va bene? Diciamo così, fermiamoci qui, vabbè. Dunque, allora, andiamo avanti, diamoci una botta di energia, tanto per cominciare, prego.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, benvenuti a Primissima, prima parte su l'amica Radio Amica Internazionale, subito Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, signori, ci siamo, andiamo subito con naturalmente l'apertura di Primissima. Cosa abbiamo musicalmente parlando sulla nemica di questi tempi? Canzoni in vetrina di grandi successi. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Arriva la novità musicale al momento fino a fine mese, poi da giugno si cambia. Tutti i giorni su Radio Amica, naturalmente ossessione di Samurai J. Bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortolido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Bentornata estate, da oggi poi bel tempo, De Gustibus, pane, pizze, dolci, peccato di gola garantito. De Gustibus, Viale Cuccioli 37, Teramo. Tra poco la massima del giorno e gustiamoci un buon caffè al 900, vai, sentiamo.

0: tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, così veniamo subito alla massima del giorno, che poi sarebbe questa: la storia è bella anche se fatta di fattacci, cioè di fatti non proprio belli, eh. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti con attenzione la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sono accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop e tante altre iniziative. Chiama al 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Amica International, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, che risentirlo fa impazzire. Vabbè, dunque sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, l'estate di Radio Amica International, anzi con Radio Amica International. Tra poco notizie importanti, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene, così. Dunque andiamo naturalmente con le notizie importanti di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Santa Mobile. La canzone più più della settimana, oltre la settimana, insiste anche su Radio Amica fino alla fine di questo mese di maggio. Naturalmente con noi la bellissima Tu mi piaci tanto di Safe, che ha mandato giù per l'estate un'altra canzone bella, Buona Domenica, molto bella, da sentire. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Ah, ma la, signori, siamo arrivati al momento del meteo, poi naturalmente notiziario del giorno. Sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, così. Dunque ci siamo, andiamo avanti naturalmente con un momento riservato al tempo che farà. Oggi un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Dunque zero termico intorno ai 3000 metri, mare poco mosso, venti deboli. Le temperature: L'Aquila più 8 più 20, in rialzo, Sulmona più 8 più 22, Pescara più 11 più 22, Chieti più 12 più 22, Teramo più
0: più 14 più 22, Giulianova più 6 più 21, Roccaraso più 10 più 22, Martinsicuro più 12 più 23, San Benedetto del Tronto più 11 più 23. Questo è quanto naturalmente, siamo arrivati, ripeto, al 20 di maggio, mamma mia, 10 giorni e siamo a giugno, estate completa, ma già adesso, se esce il bel tempo è estate, vabbè. Dunque, allora siamo arrivati al 20, siamo arrivati esattamente al giorno numero 140 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 225, il sole è sorto alle 5.34, tramonterà questa sera alle 20.20. Perfetto signori, è il momento del giornale radio del giorno, due cose importanti e subito tutte le notizie che abbiamo per voi, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col notiziario, scusate, del giorno di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino, il segno più del giorno, segno della Vergine, prima notizia, taglio della CISE, TIR, il MEF, le risorse ci saranno. Venerdì il Consiglio dei Ministri, in arrivo un decreto unico, sconti per le auto al distributore e credito d'imposta per i trasportatori. I sindacati al Viminale, attenzione alle frange estreme. La caccia ai fondi per evitare che a partire da sabato il prezzo schizzi oltre i 2 euro a litro. Per venire incontro ai camionisti anche la dilazione dell'IVA e dei contributi fino al 21 dicembre. Le spese in atto da ridurre, lo stop del premier Crosetto alla mozione del centrodestra, leader e ministro di Fratelli d'Italia non erano informati, sospetti su una manina della Lega. Modi accolto a Roma da Tajani, oggi il vertice con la premier, il presidente italiano Modi sbarca a Fiumicino, accolto a Fiumicino il ministro degli esteri Tajani. Oggi in programma l'incontro a Quirinale del capo dello Stato Sergio Mattarella e il vertice con Giorgia Meloni a Villa Panfili. Sul patto di stabilità l'Europa apre all'Italia, meno male, stiamo valutando. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis al G7 dei ministri delle finanze, richiesta sul tavolo, la stiamo esaminando. Tra le opzioni c'è anche la clausola di salvaguardia nazionale. E ancora sulla sospensione generale, finora Bruxelles tergiversava, il dibattito riguarda anche i partiti dell'Europarlamento, ma prima o poi si dovrà arrivare a un accordo. Tesoretto ETS dal possibile sblocco ai fondi per fronteggiare l'emergenza. Oggi le risorse sono utilizzate per la transizione green, per aiutare famiglie e imprese, ma la metà riduce il debito. Panetta l'economia tra caro energia e la spinta dell'intelligenza artificiale, il contesto globale, la sfida dei governatori sta nel prevedere la sincronia. Bene, veniamo adesso ancora, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Iran minaccia i paesi arabi, il G7 Hormuz va riaperto. Il regime si prepara alla ripresa del conflitto e mette nel mirino gli stati del Golfo. Trump, Teheran ha 2-3 giorni per tornare al tavolo. Oggi incontro tra Putin e Xi Jinping nella visita appunto a Pechino del presidente russo. Secondo il New York Times, gli iraniani hanno sfruttato il cessate il fuoco per riposizionare i lanciamissili. Intanto la NATO sta valutando una missione per agevolare il passaggio delle navi sullo stretto, non riaprirà entro luglio. Lo zar indebolito alla corte cinese, un'amicizia solida nel segno del gas, soprattutto questo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Sport, cultura e lusso, sempre più investitori puntano su Roma, mi sembra anche giusto, un'attrazione, come dire, capitale. La spinta all'economia, il turismo vale oltre 15 miliardi di euro, giorni presenza sono triplicati a Roma. Vediamo adesso la flottiglia, blitz israeliano, spari e stop alle barche, tra i fermati 29 italiani. L'operazione militare a 100 miglia da Gaza, gli attivisti denunciano hanno usato proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni, trattenuto anche un parlamentare del Movimento 5 Stelle. L'intervento di Tajani, raggiunto dai colpi, non sappiamo se vero di gomma, anche uno scafo che batteva la bandiera italiana. La Farnesina chiede a Tel Aviv di immediato rilascio dei nostri connazionali, l'opposizione è un sequestro di persona. Ci farei andare Alice Line, perché lei è brava, capace, potrebbe liberare tutti. Un attacco, se non capiscono che l'Israele è in guerra e quindi deve guardarsi da tutte le parti. Dunque vediamo adesso a un'altra notizia, dunque sempre sul fatto di Israele. Questo è un attacco da parte israeliana senza giustificazione, questo è il commento, ma in guerra va evitato l'arditismo, cioè questa è una provocazione, c'è una sfida, voglio vedere se arriviamo a Gaza, perché noi ci arriviamo eccetera eccetera, e poi vengono fermati e tartassati. Dunque attenzione che Israele non è l'Italia, non si scherza, tutto qui volevo dire. Adesso andiamo avanti. Maldive, il dramma dei sub nei video del loro GoPro, recuperati i corpi del ricercatore Gualtieri e della professoressa Montefalcone. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, oggi l'autopsia sull'istruttore Benedetti. I genitori di Federico, ora abbiamo delle spoglie su cui piangere, chiediamo di far chiarezza su quanto è successo, ma forse secondo me hanno osato troppo oltre l'immaginabile. Vediamo il caso di Clans Montana, indagato un tecnico comunale disse di aver verificato solo la veranda. Siamo arrivati a 14 indagati e questo dice molto su come avrebbe funzionato la macchina dei controlli. Fabrizio Ventimiglia, l'avvocato italiano che rappresenta diverse famiglie delle vittime del rogo del Constellation di Clans Montana, commenta così la nuova svolta in Francia. Dunque anzi in Svizzera, scusate. Modena, Salim El Kudri resta in cella, può fuggire in Marocco e per Egitto non è terrorismo. Candidato all'arresto del 31enne che ha travolto i pedoni, non contestata la premeditazione, l'auto lanciata sulla folla per colpire più persone possibili, disposti gli esami psichiatrici. Non vorrei che adesso passa per pazzo e viene rimesso in libertà. Il magistrato, spiccate capacità criminale che dimostrano testimoni e video, c'è pericolo di reiterazione del reato. Sentite dai PM le dottoresse che avevano in cura il 31enne in Italia, troppi lasciano le terapie. Nell'udienza di El Kudri non ha risposto alle domande ma ha fornito il codice di sblocco del suo telefono. Nelle carceri sovraffollamento al 140%, record di mamme recluse con i bambini, il rapporto 2026 di Antigone, solo 22 istituti di pena in tutto il paese rispettano la capienza standard, per il resto siamo al raddoppio e oltre il raddoppio di detenuti. E ancora, uno stalker mi perseguita, parla Desiree Maldel, figlia del grande campione del calcio, terzino del Milan. Vivo il terrore da 6 anni, i miei bambini in pericolo. Il dramma della figlia del terzino a Roma dello scudetto dell'83 da quell'uomo, continue offese tra post e video, ho dovuto assumere la vigilanza privata per proteggermi. Fu già condannato nel 2023 per gli insulti a Balotelli e dopo la mia denuncia un nuovo rinvio a giudizio. Desiree Maldera, ripeto, dopo la nascita della seconda figlia aveva scelto di dedicarsi interamente alla famiglia, nel 2020 però per lei è iniziato l'incubo, perseguitata da uno stalker. E ancora, il padron di Mango, la nota filiera di appunto di abbigliamento in tutto il mondo, morto nel dirubo, arrestato il figlio, l'ha spinto lui nel dirubo. Si tratta di Jonathan Hendich, che lascia il tribunale con le forze dell'ordine, è stato arrestato. Diciamo che gli inquirenti puntano su di lui come possibile assassino del padre. Lodi aiuta un uomo in strada e lui la coltella, grave una 54enne. Una donna di 54 anni è stata coltellata in strada da un uomo lodigiano, può essersi fermata per aiutarlo. Ora ricoverata in condizioni gravissime in ospedali civili di Brescia, dove è arrivata nell'ambulanza con 2 profonde ferite all'addome e un'altra al braccio. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Malamovida Teramo, siglato l'accordo per garantire la sicurezza estiva anche al mare, il patto prevenzione e divertimento. Prefettura, comuni, associazioni, forze dell'ordine si uniscono per condividere impegni e controlli nel capoluogo e lungo la costa, aumenta la vigilanza anche da parte dei gestori dei locali pubblici. La firma del protocollo tra la presidentessa della Camera di Commercio Antonella Ballone e il prefetto Stelo. D'Alberto, il sindaco, no alle strumentalizzazioni. Il sindaco replica alle accuse mosse da Fratelli d'Italia su episodi di criminalità in centro, serve più responsabilità. L'interesse alla sicurezza, lo specifico al tema della movida, della vita nella città, deve essere un tema che chiama tutti alla responsabilità, dice Gian Guido D'Alberto. Però insomma, accoltellamenti a Teramo e risse continue, specie in Piazza Garibaldi, beh insomma, non è possibile che avvengano ancora, bisogna che ci sia uno stop preciso. Va bene, dunque, 10 anni per la gara d'appalto al municipio, Carlo Antonetti interviene, il consigliere comunale torna a criticare i tempi lenti della ricostruzione, gli annunci sempre disattesi, siamo ancora alla valutazione delle offerte. Direttore generale Nodi Bartolini, capogruppo di maggioranza, contrario alla nomina per costi e opportunità. L'azzeramento della giunta conclusosi con Vini e l'impasto e la riorganizzazione di alcune deleghe in capo agli assessori non ha spento polemiche e dissapore interno dalla maggioranza guidata da Gian Guido D'Alberto. Mazzini, donati 16 televisori, li ha regalati alla ditta Mara Palti su iniziativa dell'assessore Domenico Sbraccia. Lutic, la cardiologia del Mazzini, hanno ricevuto 16 televisori. La donazione da parte della ditta Mara Palti è arrivata grazie all'interessamento dell'assessore Domenico Sbraccia, che durante il ricovero vissuto nei mesi scorsi in ospedale ha constatato personalmente l'assenza di televisori. E beh, insomma, ci vogliono. E ancora, case di riposo, stipendi a rischio, un tavolo per 200 dipendenti. Pepe, servono soluzioni immediate per salvare i salari nelle strutture di Teramo, Nereto e Civitella. I sindacati pronti a programmare lo stato di agitazione se le cooperative non salderanno i compensi. Allora, io dico sempre, ci sono le famose 3S, sanità, sicurezza e scuola. Questi 3 comparti in Italia non devono essere toccati. Qui i soldi, quelli che occorrono, ci devono essere sempre. Questa è la risposta alla notizia. Il Consiglio di Montorio del Velibera, rendiconto per 2025. Approvato il rendiconto 2025 al Comune di Montorio con risultato di amministrazione positivo pari a circa 2 milioni e mezzo di euro. Castel Castagna, alla sfida del quorum. L'unica candidata alle elezioni amministrative è l'attuale sindaca Rosanna De Antonis. Facciamo gli auguri più belli che possa tornare ancora una volta vincente e sindaca soprattutto. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, voltiamo decisamente pagina. Il Maggio Fest non si farà, ci siamo presi una pausa. La manifestazione di Spazio 3 ha portato arte e bellezza in città per 33 anni. Il direttore Silvio Araclio, pensiamo alla rassegna unica con scena d'autunno. La lunga storia dell'Associazione Culturale Compagnia Teatrale Terramana in mostra fino alla fine mese nel campus Aliceti all'Università. Il Festival di Primavera ha portato in città più grandi nomi del teatro, della musica, del cinema, della danza italiana e internazionale. Nasce il Cammino del Corno Grande, da Montorio parte il progetto di turismo lento per gli amanti della montagna. E ancora, veniamo a Campri, colonia scontro sulle tariffe tra sindaco e l'opposizione. Scoppia la polemica tra la minoranza svolta Campri e il sindaco Federico Agostinelli dopo l'aggiornamento delle tariffe della colonia marina per minori. Schianto in auto, oggi l'addio a Forlini, Alessandro Forlini da Sant'Egidio alla Vibrata. Lutto cittadino per l'ex assessore e consigliere comunale finito contro un albero lungo la strada provinciale 8. Sicuramente è stato un malore. Il 29 maggio avrebbe compiuto 58 anni. Funerali 15 nella chiesa del Sacro Cuore di Sant'Egidio a Matucci. In aula, sempre pacato, rispettoso, era un vero galantuomo. Strisce blu, il piano in consiglio, c'è il rischio del danno erariale. La capogruppo di opposizione D'Amelio avverte un servizio pubblico diventerà un affare privato. Pronta la mozione per sconti nei parcheggi vicino alle scuole per agevolazione degli abbonamenti. E ancora, dunque, c'è il pacco bebè a Martinsicuro, iniziativa da parte del comune di Martinsicuro, prodotti per la prima infanzia alle famiglie. Beh, questa è una bella iniziativa, eh? Il ponte Campodino è comunale, chiarisce un documento, la provincia se ne deve occupare in reto dal 2003 e non l'ha fatto fino a questo momento, quindi mano al portafoglio, caro sindaco Laurenzi dalle reto, e aggiustiamo questo ponte di Campodino che è molto molto importante. Dunque, veniamo adesso invece a un'altra notizia. A Nereto, per la gestione dei rifiuti, apre lo sportello Poliservice nel palazzo del municipio. Tritone, chiesto al comune 3 milioni di euro. Il risarcimento che i condomini vogliono dall'amministrazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato sull'abbattimento. All'ente attribuita la responsabilità di non aver sollecitato la rimozione degli abusi edilizi nel corso degli anni. E ancora, Fratelli d'Italia, chirurgia, niente allarmismi, l'ospedale non sarà depotenziato. La segretaria Raffanelli replica al PD a Giulianova. E ci mancherebbe altro, e l'abbiamo detto poc'anzi, la sanità, le famose 3S, va bene? Ebbene, gli ospedali terramani, 4 ospedali non si toccano. Va bene, veniamo adesso un'altra notizia. Olivi tagliati con Alpa in allarme, l'associazione ambientalista, l'espianto senza un'autorizzazione visibile. La ruspa sradica gli olivi è quanto documentato ieri mattina dal Conalpa Coronesco in via Bigattiera Trifoni. L'associazione ambientalista denuncia l'assenza di un'autorizzazione visibile. A Morodoro muore a 28 anni durante l'operazione al cuore. Si tratta di Martina Panicciara da Morodoro, che si è fatto operare a Ravenna. Il tuo sorriso resterà sempre con noi, lasci un grande vuoto, questo scrivono gli amici. E ancora l'ultimo saluto, domani alle 10 nella Sala del Regno in via Pertini a Pagliare. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia. Al Borsacchio, ex piccionaia ripulita, le guide diventi centro per le visite. La richiesta dell'associazione per riutilizzo dello spazio Borgatti bene alla pulizia sia un'opportunità per la riserva del Borsacchio, davvero importante. Lungomare di Roseto, proteste per la sosta selvaggia nella parte centrale, stalli insufficienti, residenti, l'inciviltà dilaga soprattutto nel fine settimana. Campo a Mare, area nel degrado, i rifiuti invadono la zona verde, la struttura sportiva, manca il piano di recupero. E ancora, elezioni a Silvi, PD punta sulla lista unitaria. Il congresso di inizio giugno terrà la linea verso il rientro, l'ex sindaco Comignani, il consigliere Partipilo e Di Francesco. L'obiettivo è quello di blindare il perimetro interno del partito e poi costruire una coalizione allargata anche alle forze civiche. Bene signori, adesso andiamo con uno spot importante, prima di chiudere con la pagina locale, sentiamo un po', prego. Oh yeah, oh mama, Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
2: Ok, bene così. Dunque andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, sempre in campo locale. Viabilità ad Atri, cimitero Ater, consiglio straordinario, richiesta di prospettiva per Atri. Tre nodi cruciali per il futuro della sicurezza di Atri, un'unica richiesta per fare chiarezza davanti ai cittadini. Commercianti assegnati premi a Pinetto, riconoscimenti ai rappresentanti storici dell'associazione di categoria. Diritti delle donne in mostra a Villa Figliani per tre giorni a Pineto. E a Montepagano, Loisi, lavori fermi, chiarezza per la chiesa dell'Annunziata che deve andare avanti al più presto. E ancora pistole e mazza presi i baby rapinatori del market a Pescara, sono quattro pescaresi di 17 anni ripresi a volto scoperto prima di entrare, poi raid della fuga sulla bici elettrica con 2000 euro. A coltellamento in centro, due feriti a Pescara, via Quarto dei Mille, lite tra stranieri, uno estrae un coltello, aggredisce l'altro colpendolo alla testa e al braccio. Ma c'è di più, prima di passare alla pagina dello sport, da Pescara ancora, addirittura si spaccia anche di giorno in corso di Vittorio, una è diventata una terra di nessuno, dicono i commercianti, così non si può andare avanti, qualcuno deve intervenire. Ok signori, siamo allo sport, tra pochissimo, prima ancora c'è Che Roberto, sentiamo un po', attenzione, vai, prego. Like a more than a spoken wheel, most nights I feel. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene signori, ci siamo, andiamo pure con lo sport. Dunque, Napoli Conte, titoli di coda, se ne va Conte da Napoli. Giravolta le panchine, forse arriva Sarri, perché ci pensa De Laurentiis per Sarri. Il tecnico è pronto a salutare il Partenope Bay, su di lui ci sono le sirene della nazionale italiana. Juve trabalda alla Spalletti, Maran al CT dell'Albania, oggi la finale di Europa League. Io più che Conte ci vedrei in nazionale, addirittura appunto l'altro Claudio Ranieri della Roma, che adesso che è libero. Vabbè, intanto vi ricordo le partite dell'ultima giornata, domenica Fiorentina-Atalanta, Bologna-Inter, solo una partita, anzi tre partite si giocano prima, Fiorentina-Atalanta, Bologna-Inter e Lazio-Pisa di sabato, tutte le altre domeniche.

interna col Cagliari ormai salvo. Guardiola verso l'addio al City, in arrivo, Maresca, il titolo intanto va all'Arsenal con pieno merito, perché ho visto giocare l'Arsenal, veramente gioca un gran bel calcio, assolutamente. È clamoroso in Brasile all'età di 34 anni, Neymar va con la nazionale, chiude la sua carriera con i mondiali. CT Ancelotti chiama Neymar e in Brasile impazza la festa, aspettavano tutti quanti questa convocazione da parte di Carlo Ancelotti, che in questo caso è stato furbissimo, anche se il valore di Neymar non lo stiamo qui a discutere sicuramente, però insomma furbissimo, perché la piazza voleva Neymar e lui ha dato la vittoria alla piazza. Va bene, Alcaraz, tennis, lo stop più lungo, addio Wimbledon, il forfetto spagnolo spiana la strada a Jannik Sinner, che può raddoppiare il vantaggio in classifica ATP. Il numero 2 salterà anche il Queens, spera di tornare in campo almeno per Master 1000 di Montreal il 2 d'agosto, se no altrimenti dopo il 2 d'agosto chiaramente, ma sempre nel mese di agosto, massimo primi settembre, tornerà in campo Alcaraz. Perché l'infortunio è più grave di quello previsto. Di Francesco Giampaolo, si salvi chi può, a 90 minuti dalla fine, i due abruzzesi, mister, uno a Lecce, l'altro a Cremona, per salvare le proprie squadre. Al momento in vantaggio di Francesco, che la partita interna col Genoa deve assolutamente vincere per mantenere quel punticino di vantaggio sulla Cremonese, che a suo punto deve vincere in casa col Como, e qui diventa più difficile. Perché diventa più difficile? Perché l'abbiamo spiegato poc'anzi, perché il Como insieme alla Juventus è ancora in lotta per un posto in Coppa dei Campioni, e voi capite, mica se la fa sfuggire. Ecco perché la partita del Cremonese, purtroppo capitata all'ultima giornata del campionato, diventa micidiale, perché il Como va a Cremona per vincere, perché vuole i tre punti per andare in Coppa dei Campioni. Non c'è partita, secondo me, vabbè, poi vedremo. Dunque, intanto Grosso ed Aversa sono già sicuro da tempo, i due pescaresi rispettivamente con Sassuolo e Torino hanno Piassilli in vista del gran finale, l'ultima partita di campionato. Ciclismo, decima tappa, la cronometro vince Filippo Ganna, insomma era attesissimo, davanti a Asman, Cavagna, Bax, Gigan. In classifica Aulaglio sempre maglia rosa davanti a Vingegaard a soli 27 secondi. Per me vincerà Vingegaard alla fine, anche perché ci sono le montagne tra poco, e lì per Aulaglio non c'è partita. Il primo degli italiani è dunque Pellizzari al nono posto, primo degli italiani. Come vedete manca non solo il problema del calcio, ma anche il ciclismo, mentre esplode il tennis, mancano campioni da queste altre parti. Pescara, idea a Cornero, Fiorillo apre a ritorno, il Milino c'è anche l'esterno offensivo già in Bengazzurro 2 anni fa, potrebbe essere Fiorillo il nuovo portiere del Pescara in Serie C. E quando diciamo Serie C ci viene, come dire, il magone, perché bisogna vedere come finisce per il Teramo Calcio. Intanto oggi Alex Del Piero è a Pescara per il premio Zucchini, Auditorium Flaiano, tutto esaurito. L'ex capitano Juventus è la superstar di questa manifestazione. Andiamo ancora avanti con le altre notizie. Dunque, Micciola al Teramo da 8 ma anche 9. Adesso incrociamo le dita, il DS Biancorosso guarda al futuro. È un peccato non aver vinto il campionato, ma ragazzi sono stati super pomante. Le voci sul suo addio sono soltanto chiacchiere, ma insomma non si discute assolutamente. Io a Pomante da presidente, se fossi presidente, direi assolutamente andiamo avanti tranquillamente, firmiamo il nuovo contratto e vai. Non ho mai pensato, uno che da quattro anni dà risultati super, non risultati che ti salvicchi bene o male, no? Questi risultati da campionati vinti, insomma, e allora cosa vuoi di più? Va bene, dunque è stato un martedì di saluti in casa Teramo, ieri infatti è andato in scena il rompe tre righe ufficiale stagione con raduno pomeridiano al Bonolis senza allenamento e la cena in noto locale cittadino tra i giocatori e lo staff tecnico dirigenziale. Ci si ritrova tra 2 mesi per dare il via alla preparazione estiva e adesso vediamo chi rimane e chi va via, se sarà Serie D o Serie C, vediamo un po', va bene. Dunque intanto in eccellenza la Sant'Egidiese scalda i motori per Ferrara, Capellacci si affida ai suoi veterani verso i playoff nazionali. Dunque il Chieti spera ancora nel Coni, ridateci la Serie D, ma il Coni non può fare niente. Ma al di là di questo, io chiederei al presidente
Gianni Labio, ma

0: con il milione e mezzo di debiti che avete, come pensate di fare la Serie D? Nel momento in cui i giocatori non vengono pagati, vi fanno causa e finite in promozione, non in eccellenza. Ecco, questo volevo dire. Non avete avuto i soldi fino a questo momento, adesso chi li paga? Milione e mezzo di debiti che ci sono. Avete fatto le cose in grande sperando di avere chissà che cosa e siete rimasti con un pugno di mosche in mano, questa è la verità. Intanto Battisti, Alessandro Battisti, ex DS del Chieti, dai neroverdi agli Emirati Arabi per vincere il campionato con la Forte Virtus. Esperienza, dice Battisti, fantastica. Va bene, dunque signori, ci siamo, andiamo avanti con adesso gli appunti di Radio Amica International, ma prima ancora abbiamo il momento dei nostri super festival. Prego regia.
1: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene così, dunque andiamo agli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi di Sante Mobile Arredi, Via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, dal 1910, Via Nazionale 5 appunto a San Nicolo Tordino, l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili, più facile di quanto pensi, vabbè. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Il Radio Domenica Show tornerà a settembre, va bene, tra poco le notizie riservate, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Andiamo subito a notizie riservate, subito con Alecchino D'Assante sulla base di pesce, ristorante Tortoreto Alto, al telefono 347 37 64 271. Ancora stazione servizio IP Ciprietti, Giulia Nova Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Se il motore della tua auto va lento c'è la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, provaci. Allora andiamo ancora avanti con la raccolta porta a porta, siamo arrivati al 20 mercoledì, stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa, siamo salvi, vabbè. Dunque tra poco signori, l'angolo fortuna, andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultima estrazione. Prego regia, vai.
2: Chi è
1: Vieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con il concorso numero 80. La combinazione vincente al Super Enalotto 49 57 61 73 79 86, numero jolly 8, Superstar 36, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 48.800 euro, ai 4 410 euro, ai 3 30,27 euro, ai 2 6,66 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 49 57 61 73 79 86, numero jolly 8, Superstar 36. Si riparte da un jackpot di 167.400.000 euro. Dunque farei vedere i numeri dei nostri super esperti al gioco dell'otto, chiaramente impazziti, meno più uno, pazzesco, vabbè. Dunque, allora, domani concorso numero 81, domani è giovedì, e va bene, andremo a dare i numeri, in tutti i sensi. Ormai si sente il lungo periodo, vabbè, di trasmissione, vabbè, con alcune trasmissioni che vanno già in vacanza, altre arriveranno. Farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, ormai ci siamo, estate, vai!
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
0: Ok, sotto l'ombrellone, Radio Mica International, sempre, perfetto. Allora andiamo ancora avanti, signori, perché adesso le super classifiche. Intanto vi ricordo Radio Mica International 48, complimenti, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così, dunque allora andiamo subito con la classifica del giorno. Oggi è mercoledì, tocca chiaramente ai film. Il film che ha incassato di più nel fine settimana è Il diavolo veste Prada 2 con Meryl Streep davanti a Michael, la scalata del successo di Michael Jackson. Al terzo Mortal Kombat 2, al quarto Pecore sotto copertura, quinto Billie Eilish il tour, al sesto Super Mario Galaxy e al settimo Illusione. E allora Diavolo Veste Prada 2, con la storia di Michael Jackson e Mortal Kombat 2 sono chiaramente i tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Domani tocca alla musica, alle canzonette, con Michael Jackson sempre in testa con la sua Thriller, che è un vecchio disco, va bene, di tanti anni fa, riscoperto anche dai giovani, e infatti è tornato ad essere il disco più venduto in Italia, pensato poi al 33 giri, il famoso 33 giri, vabbè. Dunque signori, è arrivato il momento della chiusura di primissima con l'oroscopo, poi arrivano i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti, vai.
2: Ricordi ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the
1: smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Chiusura di primissima, subito l'oroscopo di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, Ariete. Le difficoltà con cui fai i conti sono oggettive, ma il loro senso e la capacità di limitarti cambia in maniera significativa. Toro, la tua ostinazione sembra prendere il sopravvento sul resto, generando un atteggiamento di contrapposizione. Gemelli, la configurazione odierna ti mette leale, ti fa sentire quasi onnipotente, la tua visione delle cose è ampia. Cancro, è una giornata piuttosto piacevole per te, in cui la presenza della luna nel segno favorisce le connessioni con te stesso e le tue emozioni. Leone, anche se forse non ne hai molta voglia, oggi trova il tempo di soffermarti su una questione legata al lavoro. Vergine, sei entrato in una nuova fase e adesso diventa inevitabile tirare fuori dalle tue tasche segrete altre sfaccettature. Bilancia, hai molte carte a favore, una su tutte alimenta la capacità di vederti oltre e di metterti in gioco. E ancora Scorpione, dietro le quinte del cielo si nascondono alleanze particolari che hanno su di te una funzione di protezione. La configurazione disinnesca l'aspetto troppo corrosivo delle cose, rivelandoti senza che tu lo richieda. Sagittario, la giornata odierna ti aiuta a cercare una soluzione di cui era la ricerca nel lavoro, che adesso può consentirti di mettere appunto un punto fermo alla tua situazione. Capricorno, l'amore oggi richiede la precedenza sul resto, anche se per te solitamente sono altre le sfere a cui concedi la priorità. Acquario, in questi giorni una magica armonia governa la sfera della creatività e dell'amore, in mano hai una magica bacchetta che ti consente di fare piccoli gesti. Pesci, ora che Venere è diventata favorevole sarà davvero difficile resistere ai richiami dell'amore, a trovare come limitarne l'impero sulla tua vita. Va bene, è tutto signori, andiamo con i programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Comandante Film, sulle 2 Mare Fuori, sulle 3 Chi l'ha visto, su Rete 4 Realpolitik, su Canale 5 Team Battiti Live Musica, su Italia 1 La fredda luce del giorno, sulla 7 Una giornata particolare, su TV8 un film drammatico, The Idea of Your Film, su Tele 9 Enrico Brignano Show. Perfetto, queste 4 naturalmente. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, cominciare subito da De Gustibus, pane, pizza, dolci, un peccato di gola garantito, siamo in Via Crucioli 37 Teramo. E ancora andiamo con Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Musicalmente parlando, sulle demiche è il momento di canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi alla radio. Radio Domenica Show torna domenica, ripeto, domenica di settembre, la prima, la seconda, la terza, vedremo, penso intorno al 13, vabbè, dunque andiamo ancora avanti, ma è presto, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Dunque il 20, mercoledì 20 di settembre, dunque stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa, siamo esentati. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la nostra web radio all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei. Chiudiamo qui. chiudiamo qui, scusate, stavo vedendo una cosa, dunque chiudiamo qui, dicevo, con appunto radioamicainternazionale.it. Seguici sempre, portaci con te in ogni parte del mondo all'indirizzo radioamicainternazionale.it sul tuo telefonino, il tuo computer, eccetera eccetera, mentre lavori ascolta Radio Amica, è un piacere e ti diverti anche, vedi, due cose fai, va bene. Allora ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto, buona giornata. Adesso le belle canzoni alla in vetrina, super canzoni in vetrina. Ciao a tutti, grazie.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Arredamenti. Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

să lăsăm, ce vă să nu trebuie, și nu trebuie să ne

Te mândresc să dăm.

Tim und Bessere.

Sir.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se ne vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, siamo arrivati esattamente a mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino, il segno più del giorno, il segno della Vergine, parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, attrazione capitale, città delle eccellenze, il turismo vale 15 miliardi, giorni presenza triplicati, quindi capite bene l'importanza di Roma Capitale, sport, cultura, innovazione e lusso, sempre più investitori puntano su Roma. Patto, l'Europa apre l'Italia dopo la lettera di Meloni a von der Leyen. Il vicepresidente Dombrovskis, stiamo esaminando la richiesta di Roma. Tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise. La maggioranza a rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop. E ancora spari sulla flottiglia, fermati 29 italiani, attacco della marina israeliana, interviene anche la Farnesina. L'ira dei commercianti si spaccia di giorno, questa è diventata una terra di nessuno, anche a Pescara protestano i locali di Corso Vittorio, in pieno centro, si spaccia tranquillamente anche di giorno, questo davvero non è accettabile. Il G7 è riaprire Hormuz, Putin indebolito, la corte Xi Jinping per parlare di gas. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine. L'ultima notizia riguarda la Lazio, Sarro lotito ai saluti, la Lazio punta su Thiago Motta. E il Teramo pensa in grande, va bene? Diciamo così, fermiamoci qui, vabbè. Dunque, allora, andiamo avanti, diamoci una botta di energia, tanto per cominciare, prego.
2: Oh mamma, Event, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, benvenuti a prima parte su l'amica Radio Amica Internazionale, subito Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, signori, ci siamo, andiamo subito con naturalmente l'apertura di primissima. Cosa abbiamo musicalmente parlando su Radio Amica di questi tempi? Canzoni in vetrina di grandi successi. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Arriva la novità musicale al momento fino a fine mese, poi da giugno si cambia. Tutti i giorni su Radio Amica naturalmente ossessione di Samurai J. Bentornate estate, Gardelli è aperto, Tortolito, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, bentornata estate, da oggi poi bel tempo, De Gustibus, pane, pizze dolci, peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Cuccioli 37, Teramo. Tra poco la massima del giorno e gustiamoci un buon caffè al 900, vai, sediamo.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, così veniamo subito alla massima del giorno, che poi sarebbe questa: la storia è bella anche se fatta di fattacci, cioè di fatti non proprio belli, eh. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti con attenzione, la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sarà accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop e tante altre iniziative. Chiama al 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Amica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, che risentirlo fa impazzire. Vabbè, dunque sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, l'estate di Radio Amica Internazionale, anzi con Radio Amica Internazionale. Tra poco notizie importanti, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene, così. Dunque andiamo naturalmente con le notizie importanti di Santa Mobile Arredi, via Zona 5 San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Santa Mobile. La canzone più più della settimana, oltre la settimana, insiste anche su Radio Amica fino alla fine di questo mese di maggio. Naturalmente con noi la bellissima Tu mi piaci tanto di Safe, che ha mandato giù per l'estate un'altra canzone bella, Buona Domenica, molto bella, da sentire. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma signori, siamo arrivati al momento del meteo, poi naturalmente notiziario del giorno. Sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, così. Dunque ci siamo, andiamo avanti naturalmente con un momento riservato al tempo che farà. Oggi un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Dunque zero termico intorno ai 3000 metri, mare poco mosso, venti deboli. Le temperature: L'Aquila più 8 più 20, in rialzo, Sulmona più 8 più 22, Pescara più 11 più 22, Chieti più 12 più 22, Teramo
0: più 14 più 22, Giulianova più 6 più 21, Roccaraso più 10 più 22, Martinsicuro più 12 più 23, San Benedetto del Tronto più 11 più 23. Questo è quanto naturalmente, siamo arrivati, ripeto, al 20 di maggio, mamma mia, 10 giorni e siamo a giugno, estate completa, ma già adesso, se esce il bel tempo è estate, vabbè. Dunque, allora siamo arrivati al 20, siamo arrivati esattamente al giorno numero 140 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 225, il sole è sorto alle 5.34, tramonterà questa sera alle 20.20. Perfetto signori, è il momento del giornale radio del giorno, due cose importanti e subito tutte le notizie che abbiamo per voi, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col notiziario, scusate, del giorno di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino, il segno più del giorno, segno della Vergine, prima notizia, taglio della CISE e TIR, il MEF, le risorse ci saranno. Venerdì il Consiglio dei Ministri in arrivo un decreto unico, sconti per le auto al distributore e credito d'imposta per i trasportatori. I sindacati al Viminale, attenzione alle frange estreme. La caccia ai fondi per evitare che a partire da sabato il prezzo schizzi oltre i 2 euro a litro. Per venire incontro ai camionisti anche la dilazione dell'IVA e dei contributi fino al 21 dicembre. Le spese in atto da ridurre, lo stop del premier Crosetto alla mozione del centrodestra, leader e ministro di Fratelli d'Italia non erano informati, sospetti su una manina della Lega. Modi accolto a Roma da Tajani, oggi il vertice con la premier, il presidente italiano Modi sbarca a Fiumicino, accolto a Fiumicino il ministro degli esteri Tajani. Oggi in programma l'incontro al Quirinale del capo dello Stato Sergio Mattarella e il vertice con Giorgia Meloni a Villa Panfili. Sul patto di stabilità l'Europa apre all'Italia, meno male, stiamo valutando. Il commissario europeo dell'economia Dombrovskis al G7 dei ministri delle finanze, richiesta sul tavolo, la stiamo esaminando. Tra le opzioni c'è anche la clausola di salvaguardia nazionale. E ancora sulla sospensione generale, finora Bruxelles tergiversava, il dibattito riguarda anche i partiti dell'Europarlamento, ma prima o poi si dovrà arrivare a un accordo. Tesoretto ETS dal possibile sblocco ai fondi per fronteggiare l'emergenza. Oggi le risorse sono utilizzate per la transizione green, per aiutare famiglie e imprese, ma la metà riduce il debito. Panetta l'economia tra caro energia e la spinta dell'intelligenza artificiale, il contesto globale, la sfida dei governatori sta nel prevedere la sincronia. Bene, veniamo adesso ancora, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Iran minaccia i paesi arabi, il G7 Hormuz va riaperto. Il regime si prepara alla ripresa del conflitto e mette nel mirino gli stati del Golfo. Trump, Teheran ha 2-3 giorni per tornare al tavolo. Oggi incontro tra Putin e Xi Jinping nella visita appunto a Pechino del presidente russo. Secondo il New York Times, gli iraniani hanno sfruttato il cessate il fuoco per riposizionare i lanciamissili. Intanto la NATO sta valutando una missione per agevolare il passaggio delle navi sullo stretto, non riaprirà entro luglio. Lo zar indebolito alla corte cinese, un'amicizia solida nel segno del gas, soprattutto questo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Sport, cultura e lusso, sempre più investitori puntano su Roma, mi sembra anche giusto, un'attrazione, come dire, capitale. La spinta all'economia, il turismo vale oltre 15 miliardi di euro, giorni presenza sono triplicati a Roma. Vediamo adesso la flottiglia, blitz israeliano, spari e stop alle barche, tra i fermati 29 italiani. L'operazione militare a 100 miglia da Gaza, gli attivisti denunciano hanno usato proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni, trattenuto anche un parlamentare del Movimento 5 Stelle. L'intervento di Tajani, raggiunto dai colpi, non sappiamo se vero di gomma, anche uno scafo che batteva la bandiera italiana. La Farnesina chiede a Tel Aviv di immediato rilascio dei nostri connazionali, l'opposizione è un sequestro di persona. Ci farei andare Alice Line perché lei è brava, capace, potrebbe liberare tutti. Un attacco, se non capiscono che l'Israele è in guerra e quindi deve guardarsi da tutte le parti. Dunque vediamo adesso a un'altra notizia, dunque sempre sul fatto di Israele. Questo è un attacco da parte israeliana senza giustificazione, questo è il commento, ma in guerra va evitato l'arditismo, cioè questa è una provocazione, c'è cioè una sfida, voglio vedere se arriviamo a Gaza, perché noi ci arriviamo eccetera eccetera, e poi vengono fermati e tartassati. Dunque attenzione che Israele non è l'Italia, non si scherza, tutto qui volevo dire. Adesso andiamo avanti. Maldive, il dramma dei sub nei video del loro GoPro, recuperati i corpi del ricercatore Gualtieri, della professoressa Montefalcone. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, oggi l'autopsia sull'istruttore Benedetti. I genitori di Federico, ora abbiamo delle spoglie su cui piangere, chiediamo di far chiarezza su quanto è successo, ma forse secondo me hanno osato troppo oltre l'immaginabile. Vediamo il caso di Kranz Montana, indagato un tecnico comunale disse di aver verificato solo la veranda. Siamo arrivati a 14 indagati e questo dice molto su come avrebbe funzionato la macchina dei controlli. Fabrizio Ventimiglia, l'avvocato italiano che rappresenta diverse famiglie delle vittime del rogo del Constellation di Kranz Montana, commenta così la nuova svolta in Francia. Dunque anzi in Svizzera, scusate. Modena, Salim El Kudri resta in cella, può fuggire in Marocco e per il GIP non è terrorismo. Candidato all'arresto del 31enne che ha travolto i pedoni, non contestata la premeditazione, l'auto lanciata sulla folla per colpire più persone possibili, disposti gli esami psichiatrici. Non vorrei che adesso passa per pazzo e viene rimesso in libertà. Il magistrato, spiccate capacità criminale che dimostrano testimoni e video, c'è pericolo di reiterazione del reato. Sentite dai PM le dottoresse che avevano in cura il 31enne, in Italia troppi lasciano le terapie. Nell'udienza di El Kudri non ha risposto alle domande ma ha fornito il codice di sblocco del suo telefono. Nelle carceri sovraffollamento al 140%, record di mamme recluse con i bambini, il rapporto 2026 di Antigone, solo 22 istituti di pena in tutto il paese rispettano la capienza standard, per il resto siamo al raddoppio e oltre il raddoppio di detenuti. E ancora, uno stalker mi perseguita, parla Desiree Malder, figlia del grande campione del calcio, terzino del Milan. Vivo il terrore da 6 anni, i miei bambini in pericolo. Il dramma della figlia del terzino a Roma dello scudetto dell'83 da quell'uomo, continuo offese tra poste video, ho dovuto assumere la vigilanza privata per proteggermi. Fu già condannato nel 2023 per gli insulti a Balotelli e dopo le mie denunce un nuovo rinvio a giudizio. Desiree Maldera, ripeto, dopo la nascita della seconda figlia aveva scelto di dedicarsi interamente alla famiglia, nel 2020 però per lei è iniziato l'incubo, perseguitata da uno stalker. E ancora, il patron di Mango, la nota filiera di appunto di abbigliamento in tutto il mondo, morto nel dirupo, arrestato il figlio, l'ha spinto lui nel dirupo. Si tratta di Jonathan Endich, che lascia il tribunale con le forze dell'ordine, è stato arrestato. Diciamo che gli inquirenti puntano su di lui come possibile assassino del padre. Lodi aiuta un uomo in strada e lui la coltella, grave una 54enne. Una donna di 54 anni è stata coltellata in strada da un uomo lodigiano, può essersi fermata per aiutarlo. Ora è ricoverata in condizioni gravissime a ospedali civili di Brescia, dove è arrivata è nell'ambulanza con 2 profonde ferite all'addome e un'altra al braccio. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Malamovida a Teramo, siglato l'accordo per garantire la sicurezza estiva anche al mare, il patto prevenzione e divertimento. Prefettura, in prefettura, comuni, associazioni, forze dell'ordine si uniscono per condividere impegni e controlli nel capoluogo e lungo la costa, aumenta la vigilanza anche da parte dei gestori dei locali pubblici. La firma del protocollo tra la presidentessa della Camera di Commercio Antonella Ballone e il prefetto Stelo. D'Alberto, il sindaco, no alle strumentalizzazioni. Sindaco replica alle accuse mosse da Fratelli d'Italia su episodi di criminalità in centro, serve più responsabilità. L'interesse alla sicurezza, lo specifico al tema della movida, della vita della città, deve essere un tema che chiama tutti alla responsabilità, dice Gianguido D'Alberto. Però insomma, accoltellamenti a Teramo e risse continue, specie in piazza Garibaldi, beh insomma, non è possibile che avvengano ancora, bisogna che ci sia

E li ha regalati la ditta Mara Palti su iniziativa dell'assessore Domenico Sbraccia. L'UTIC, la cardiologia del Mazzini, hanno ricevuto 16 televisori. La donazione da parte della ditta Mara Palti è arrivata grazie all'intensamento dell'assessore Domenico Sbraccia, che durante il ricovero vissuto nei mesi scorsi in ospedale ha constatato personalmente l'assenza di televisori. E beh, insomma, ci vogliono. E ancora, case di riposo, stipendi a rischio, un tavolo per 200 dipendenti. Pepe, servono soluzioni immediate per salvare i salari nelle strutture di Teramo, Reto e Civitella. I sindacati pronti a programmare lo stato di agitazione se le cooperative non salderanno i compensi. Allora, io dico sempre, ci sono le famose 3S, sanità, sicurezza e scuola. Questi tre comparti in Italia non devono essere toccati. Qui i soldi, quelli che occorrono, ci devono essere sempre. Questa è la risposta alla notizia. Il Consiglio di Montori del Velibera, rendiconto per 2025. Approvato il rendiconto 2025 al comune di Montorio, con risultato di amministrazione positivo pari a circa 2,5 milioni di euro. Castel Castagna, la sfida del quorum, unica candidata alle elezioni amministrative, l'attuale sindaca Rosanna De Antonis. Facciamo gli auguri più belli che possa tornare ancora una volta vincente e sindaca soprattutto. E ancora, vediamo un'altra notizia, dunque voltiamo decisamente pagina. Il Maggio Fest non si farà, ci siamo presi una pausa. La manifestazione di Spazio 3 ha portato arte e bellezza in città per 33 anni. Il direttore Silvio Araclio, pensiamo alla rassegna unica con scena d'autunno. La lunga storia dell'associazione culturale e compagnia teatrale Teramana in mostra fino alla fine mese nel campus Liceti all'università. Il festival di primavera ha portato in città più grandi nomi del teatro, della musica, del cinema, della danza italiana e internazionale. Nasce il cammino del Corno Grande, da Montorio parte il progetto di turismo lento per gli amanti della montagna. E ancora, veniamo a Campri, colonia scontro sulle tariffe tra sindaco e opposizione. Scoppia la polemica tra la minoranza svolta Campri e il sindaco Federico Agostinelli dopo l'aggiornamento delle tariffe della colonia marina per minori. Schianto in auto, oggi l'addio a Forlini, Alessandro Forlini da Sant'Egidio la Vibrata. Lutto cittadino per l'ex assessore e consigliere comunale finito contro un albero lungo la strada provinciale 8. Sicuramente è stato un malore. Il 29 maggio avrebbe compiuto 58 anni. Funerali 15 nella chiesa del Sacro Cuore di Sant'Egidio a Matucci. In aula, sempre pacato, rispettoso, era un vero galantuomo. Strisce blu, il piano in consiglio, c'è il rischio del danno erariale. La capogruppo di opposizione D'Amelio avverte un servizio pubblico diventerà un affare privato. Pronta la mozione per sconti nei parcheggi vicino alle scuole per agevolazione degli abbonamenti. E ancora, dunque, c'è il pacco bebè a Martinsicuro, iniziativa da parte del comune di Martinsicuro, prodotti per la prima infanzia alle famiglie. Beh, questa è una bella iniziativa, eh? Il ponte Campodino è comunale, chiarisce un documento, la provincia se ne deve occupare nel reto dal 2003 e non l'ha fatto fino a questo momento. Quindi mano al portafoglio, caro sindaco Laurenzi Dalereto, e aggiustiamo questo ponte di Campodino, che è molto molto importante. Dunque, veniamo adesso invece a un'altra notizia. A Nereto, per la gestione dei rifiuti, apre lo sportello Poliservice nel palazzo del municipio. Tritone, chiesto al comune 3 milioni di euro. Il risarcimento che i condomini vogliono dall'amministrazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato sull'abbattimento. All'ente attribuita la responsabilità di non aver sollecitato la rimozione degli abusi edilizi nel corso degli anni. E ancora, Fratelli d'Italia, chirurgia, niente allarmismi, l'ospedale non sarà depotenziato. La segretaria Raffanelli replica al PD a Giulianova. E ci mancherebbe altro, e l'abbiamo detto poc'anzi, la sanità, le famose 3S, va bene? Ebbene, gli ospedali teramani, 4 ospedali non si toccano. Va bene, veniamo adesso un'altra notizia. Olivi tagliati con alpa in allarme, l'associazione ambientalista, l'espianto senza un'autorizzazione visibile. La ruspa sradica gli ulivi è quanto documentato ieri mattina dal Conalpa Coronesco in via Bigattiera Trifoni. L'associazione ambientalista denuncia l'assenza di un'autorizzazione visibile. A Morodoro muore a 28 anni durante l'operazione al cuore. Si tratta di Martina Panicciara da Morodoro, che si è fatto operare a Ravenna. Il tuo sorriso resterà sempre con noi, lascia un grande vuoto, questo scrivono gli amici. E ancora l'ultimo saluto, domani alle 10 nella Sala del Regno in via Pertini a Pagliare. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia. Al Borsacchio, ex piccionaia ripulita, le guide diventi centro per le visite. La richiesta dell'associazione per l'utilizzo dello spazio
Fabrizio Borgatti, bene alla pulizia, sia un'opportunità per la riserva del borsacchio, davvero importante.

Comare di Roseto, proteste per la sosta selvaggia nella parte centrale, stalli insufficienti, residenti, l'inciviltà dilaga soprattutto nel fine settimana. Campomare, area nel degrado, i rifiuti invadono la zona verde, la struttura sportiva, manca il piano di recupero. E ancora, elezioni a Silvi, PD punta sulla lista unitaria, il congresso di inizio giugno terrà la linea verso il rientro, l'ex sindaco Comignani, il consigliere Partipilo e Di Francesco. L'obiettivo è quello di blindare il perimetro interno del partito e poi costruire una coalizione allargata anche alle forze civiche. Bene signori, adesso andiamo con uno spot importante, prima di chiudere con la pagina locale, sentiamo un po', prego.

0: Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, sempre in campo locale. Viabilità ad Atri, cimitero Ater, consiglio straordinario, richiesta di prospettiva per Atri. Tre nodi cruciali per il futuro della sicurezza di Atri, un'unica richiesta per far chiarezza davanti ai cittadini. Commercianti assegnati i premi a Pineto, riconoscimenti ai rappresentanti storici dell'associazione di categoria. Diritti delle donne in mostra a Villa Figliani per tre giorni a Pineto. E a Montepagano, Loisi, lavori fermi, chiarezza per la chiesa dell'Annunziata che deve andare avanti al più presto. E ancora pistole e mazza presi i baby rapinatori del market a Pescara, sono quattro pescaresi di 17 anni ripresi a volto scoperto prima di entrare, poi rai della fuga sulla bici elettrica con 2000 euro. A coltellamento in centro, due feriti a Pescara, via Quarto dei Mille, lite tra stranieri, uno estrae un coltello, aggredisce l'altro colpendolo alla testa e al braccio. Ma c'è di più, prima di passare alla pagina dello sport, da Pescara ancora, addirittura si spaccia anche di giorno in corso di Vittorio, una è diventata una terra di nessuno, dicono i commercianti, così non si può andare avanti, qualcuno deve intervenire. Ok signori, siamo allo sport, tra pochissimo, prima ancora c'è Che Roberto, sentiamo un po', attenzione, vai, prego. Like a more than a spoken wheel. Most nights I feel. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre.
2: Ok, bene signori, ci siamo, andiamo pure con lo sport. Dunque, Napoli Conte, titoli di coda, se ne va Conte da Napoli. Giravolta le panchine, forse arriva Sarri, perché ci pensa De Laurentiis per Sarri. Il tecnico è pronto a salutare Bartolomei, su di lui ci sono le sirene della nazionale italiana. Juve trabatta alla Spalletti, Maran al CT dell'Albania, oggi la finale di Europa League. Io più che Conte ci vedrei in nazionale, addirittura appunto l'altro Claudio Ranieri della Roma, che adesso che è libero. Vabbè, intanto vi ricordo le partite dell'ultima giornata, domenica Fiorentina-Atalanta, Bologna-Inter, solo una partita, anzi tre partite si giocano prima, Fiorentina-Atalanta, Bologna-Inter e Lazio-Pisa di sabato, tutte le altre domeniche, cioè Parma, Sassuolo, Napoli, Udinese, Cremonese, Como, Lecce, Genova, Milan, Cagliari, Torino, Juventus, Verona, Roma. Ricordo che ci sono ancora due posti per andare alla Coppa dei Campioni, va bene, attualmente detenuti da Milan e Roma, ma attenzione perché ci sono come Juventus che sono all'inseguimento. Bisognerà vedere cosa farà la Roma a Verona, va bene, e cosa farà per appunto il Milan nella partita interna col Cagliari ormai salvo. Guardiola verso l'addio al City, in arrivo, Maresca, il titolo intanto va all'Arsenal con pieno merito, perché ho visto giocare l'Arsenal, veramente gioca un gran bel calcio, assolutamente. È clamoroso in Brasile, all'età di 34 anni Neymar va con la nazionale, chiude la sua carriera con i mondiali. CT Ancelotti chiama Neymar e in Brasile impazza la festa, aspettavano tutti quanti questa convocazione da parte di Carlo
1: Ancelotti, che in questo caso è stato furbissimo, anche se il valore di Neymar non lo stiamo qui a discutere sicuramente, però insomma furbissimo, perché la piazza voleva Neymar e lui ha dato la vittoria alla piazza. Va bene, Alcaraz, tennis, lo stop più lungo, addio Wimbledon, il forfetto spagnolo spiana la strada a Jannik Sinner, che può raddoppiare il vantaggio in classifica ATP. Il numero 2 salterà anche il Queens, spera di tornare in campo almeno per il Master 1000 di Montreal il 2 d'agosto, se no altrimenti il prossimo dopo il 2 d'agosto chiaramente, ma sempre nel mese di agosto, massimo primi settembre, tornerà in campo Alcaraz. Perché l'infortunio è più grave di quello previsto. Di Francesco Giampaolo, si salvi chi può, a 90 minuti dalla fine, i due abruzzesi, mister, uno a Lecce, l'altro a Cremona, per salvare le proprie squadre. Al momento in vantaggio di Francesco, che la partita interna col Genoa deve assolutamente vincere per mantenere quel punticino di vantaggio sulla Cremonese, che a suo punto deve vincere in casa col Como, e qui diventa più difficile. Perché diventa più difficile? Perché l'abbiamo spiegato poc'anzi, perché il Como insieme alla Juventus è ancora in lotta per un posto in Coppa dei Campioni, e voi capite, mica se la fa sfuggire. Ecco perché la partita del Cremonese, purtroppo capitata all'ultima giornata del campionato, diventa micidiale, perché il Como va a Cremona per vincere, perché vuole i tre punti per andare in Coppa dei Campioni. Non c'è partita, secondo me, vabbè, poi vedremo. Dunque, intanto Grosso ed Aversa sono già sicuro da tempo, i due pescaresi rispettivamente con Sassuolo e Torino hanno più assilli in vista del gran finale, l'ultima partita di campionato. Ciclismo, decima tappa, la cronometro vince Filippo Ganna, insomma era attesissimo, davanti a Sman, Cavagna, Bax, Gigan. In classifica Aulaglio sempre maglia rosa davanti a Vingegaard a soli 27 secondi, per me vincerà Vingegaard alla fine, anche perché ci sono le montagne tra poco e lì è una per Uraglio non c'è partita. Il primo degli italiani è dunque Pellizzari al nono posto, primo degli italiani. Come vedete manca non solo il problema del calcio ma anche il ciclismo, mentre esplode il tennis mancano campioni da questa da queste altre parti. Pescara, idea a Cornero, Fiorillo apre al ritorno, il Milino c'è anche l'esterno offensivo già in Bengazzurro 2 anni fa, potrebbe essere Fiorillo il nuovo portiere del Pescara in Serie C. E quando diciamo Serie C ci viene, come dire, il magone, perché bisogna vedere come finisce per il Teramo Calcio. Intanto oggi Alex Del Piero è a Pescara per il premio Zucchini, Auditorium Flaiano, tutto esaurito. L'ex capitano Juventus è la superstar di questa manifestazione. Andiamo ancora avanti con le altre notizie. Dunque Micciola al Teramo da 8 ma anche 9. Adesso incrociamo le dita, il DS Biancorosso guarda al futuro. È un peccato non aver vinto il campionato, ma ragazzi sono stati super pomante. Le voci sul suo addio sono soltanto chiacchiere, ma insomma non si discute assolutamente. Io a Pomante da presidente, se fossi presidente direi assolutamente andiamo avanti tranquillamente, firmiamo il nuovo contratto e vai. Non ho mai pensato, uno che da 4 anni dà risultati super, non risultati che ti salvicchi bene o male, no? Questi risultati da campionati vinti, insomma, e allora cosa vuoi di più? Va bene, dunque è stato un martedì di saluti in casa Teramo, ieri infatti è andato in scena il rompe tre righe ufficiale stagione con raduno pomeridiano al Bonolis senza allenamento e la cena in noto locale cittadino tra i giocatori e lo staff tecnico dirigenziale. Ci si ritrova tra 2 mesi per dare il via alla preparazione estiva e adesso vediamo chi rimane e chi va via, se sarà Serie D o Serie C, vediamo un po', va bene. Dunque intanto in eccellenza la Sant'Egidiese scalda i motori per Ferrara, Capellacci si affida ai suoi veterani verso i playoff nazionali. Dunque il Chieti spera ancora il Coni, ridateci la Serie D, ma il Coni non può fare niente. Ma al di là di questo io chiederei al presidente Gianni Di Labio, ma con il milione e mezzo di debiti che avete, come pensate di fare la Serie D? Nel momento in cui i giocatori non vengono pagati vi fanno causa e finite in promozione, non in eccellenza, ecco questo volevo dire. Non avete avuto i soldi fino a questo momento, adesso chi li paga milione e mezzo di debiti che ci sono? Avete fatto le cose in grande sperando di avere chissà che cosa e siete rimasti con un pugno di mosche in mano, questa è la verità. Intanto Battista Battisti, Alessandro Battisti, ex DS del Chieti, dai neroverdi agli Emirati Arabi per vincere il campionato con la Forte Virtus. Esperienza, dice Battisti, fantastica. Va bene, dunque signori, ci siamo, andiamo avanti con adesso gli appunti di Radio Amica International, ma prima ancora abbiamo il momento dei nostri super festival. Prego regia.
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così, dunque andiamo agli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino dal 1910, Via Nazionale 5 appunto a San Nicolo Tordino, l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili, più facile di quanto pensi, eh? Vabbè, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazioni, quindi chiama Top Clean. Il Radio Domenica Show tornerà a settembre, va bene? Tra poco le notizie riservate, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Andiamo subito a notizie riservate, subito con Alecchino D'Assante sulla base di pesce, ristorante Tortoreto Alto, al telefono 347 37 64 271. Ancora stazione servizio IP Ciprietti, Giulia Nova Lido, mondo risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Se il motore della tua auto va lento c'è la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, provaci. Allora andiamo ancora avanti con la raccolta porta a porta, siamo arrivati al 20 mercoledì, stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa, siamo salvi, eh? Vabbè. Dunque tra poco signori l'angolo fortuna, andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultima estrazione. Prego regia, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con il concorso numero 80. La combinazione vincente al super è all'8 49 57 61 73 79 86, numero jolly 8, superstar 36, nessun 6, nessun 5 più 1. Ai 5 vanno 48.800 euro, ai 4 410 euro, ai 3 30 euro e 27, ai 2 6 euro e 66 per una super combinazione vincente che è la seguente: 49 57 61 73 79 86, numero jolly 8, superstar 36. Si riparte da un jackpot di 167 milioni e 400 mila euro. Dunque farei vedere i numeri dei nostri super esperti al gioco dell'otto, chiaramente impazziti meno più uno, pazzesco, vabbè. Dunque, allora, domani concorso numero 81, domani è giovedì, e va bene, andremo a dare i numeri in tutti i sensi. Ormai si sente il lungo periodo di trasmissione, con alcune trasmissioni che vanno già in vacanza, altre arriveranno, farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, ormai ci siamo, estate, vai!
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, sotto l'ombrellone, Radio Mica International, sempre, perfetto. Allora andiamo ancora avanti, signori, perché adesso le super classifiche. Intanto vi ricordo Radio Mica International. Regional 48, complimenti, vai!
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque allora andiamo subito con la classifica del giorno. Oggi è mercoledì, tocca chiaramente ai film. Il film che ha incassato di più nel fine settimana è Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep davanti a Michael, la scalata del successo di Michael Jackson. Al terzo Mortal Kombat 2, al quarto Pecore sotto copertura, quinto Billie Eilish Il Tour, al sesto Super Mario Galaxy e al settimo Illusione. E allora Diavolo Veste Prada 2, la storia di Michael Jackson e Mortal Kombat 2 sono chiaramente i tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Domani tocca alla musica, alle canzonette, con Michael Jackson sempre in testa con la sua Thriller, che è un vecchio disco, va bene, di tanti anni fa, riscoperto anche dai giovani, e infatti è tornato ad essere il disco più venduto in Italia, pensato poi al 33 giri, il famoso 33 giri, vabbè. Dunque, signori, è arrivato il momento della chiusura di primissima con l'oroscopo, poi arrivano i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili e non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Chiusura di primissima, subito l'oroscopo di oggi, mercoledì 20 maggio 2026. Ariete, le difficoltà con cui fai conti sono oggettive, ma il loro senso e la capacità di limitarti cambia in maniera significativa. Toro, la tua ostinazione sembra prendere il sopravvento sul resto, generando un atteggiamento di contrapposizione. Gemelli, la configurazione odierna ti mette leale, ti fa sentire quasi onnipotente, la tua visione delle cose è ampia. Cancro, è una giornata piuttosto piacevole per te, in cui la presenza della luna nel segno favorisce le connessioni con te stesso e le tue emozioni. Leone, anche se forse non ne hai molta voglia, oggi trovi il tempo di soffermarti su una questione legata al lavoro. Vergine, sei entrato in una nuova fase e adesso diventa inevitabile tirare fuori dalle tue tasche segrete altre sfaccettature. Bilancia, hai molte carte a favore, una su tutte alimenta la capacità di vederti oltre e di metterti in gioco. E ancora Scorpione, dietro le quinte del cielo si nascondono alleanze particolari che hanno su di te una funzione di protezione. La configurazione disinnesca l'aspetto troppo corrosivo delle cose, rivelandoti senza che tu lo richieda. Sagittario, la giornata odierna ti aiuta a cercare una soluzione di cui era la ricerca nel lavoro, che adesso può consentirti di mettere appunto un punto fermo alla tua situazione. Capricorno, l'amore oggi richiede la precedenza sul resto, anche se per te solitamente sono altre le sfere a cui concedi la priorità. Acquario, in questi giorni una magica armonia governa la sfera della creatività e dell'amore, in mano hai una magica bacchetta che ti consente di far piccoli gesti. Pesci, ora che Venere è diventata favorevole sarà davvero difficile resistere ai richiami dell'amore, a trovare come limitarne l'impero sulla tua vita. Va bene, è tutto signori, andiamo con i programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Comandante Film, sulle 2 Mare Fuori, sulle 3 Chi l'ha visto, sulle 4 Realpolitik, su canale 5 Team Battiti Live Musica, su Italia 1 La fredda luce del giorno, sulla 7 Una giornata particolare, su TV8 un film drammatico, The Idea of Your Film, su Tele9 Enrico Brignano Show. Perfetto, queste quattro naturalmente. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, cominciare subito da De Gustibus, pane, pizza, dolci, un peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo. E ancora andiamo con Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Musicalmente parlando, sulle De Mica, il momento di canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi alla radio. Radio Domenica Show torna domenica, ripeto, domenica di settembre, la prima, la seconda, la terza, vedremo, penso intorno al 13, vabbè, dunque andiamo ancora avanti, ma è presto, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Dunque il 20, mercoledì 20 di settembre, dunque stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa, siamo esentati. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la nostra web radio all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei. Chiudiamo qui, scusate, stavo vedendo una cosa, dunque... chiudiamo qui, dicevo, con appunto radioamicainternational.it. Seguici sempre, portaci con te in ogni parte del mondo all'indirizzo radioamicainternational.it, sul tuo telefonino, il tuo computer, eccetera eccetera, mentre lavori ascolta Radio Amica, è un piacere e ti diverti anche, vedi, due cose fai. Va bene, allora ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto, buona giornata. Adesso le belle canzoni alla in vetrina, super canzoni in vetrina. Ciao a tutti, grazie.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro di una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

solitario e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro.

di Tortore Toledo al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!